como vocês as veem. Da quanto tempo sei lì, così.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Buonasera, dottore.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Se ne è una donna che non ha più voglia

0: Senti che bel rumore.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 50.

0: Oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Quanti anni hai stasera? Quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire?

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 5733403, 347 8272688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Entra nel vivo ad Evian il G7 che si concluderà domani sul tavolo dei grandi principali dossier internazionali dal Medio Oriente alla guerra russo-ucraina. Oggi l'arrivo in Francia del presidente Zelensky che partecipa ai lavori e dopo l'accordo preliminare con l'Iran per porre fine alla guerra nel Golfo, il presidente USA Trump annuncia che lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto venerdì. Nella stessa giornata è attesa la firma del memorandum d'intesa a Ginevra preceduta da colloqui preparatori a Doha. Sugli sviluppi Medio Oriente è intervenuto il presidente francese Macron che presiede il summit confermando che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. L'Italia farà la sua parte, assicura la premier Meloni. Tiepido il commento di Trump, non c'è bisogno di molto aiuto. E la possibilità della partecipazione dell'Italia alla missione per lo sminamento nello stretto di Hormuz accende il dibattito politico. Dopo la firma di Ginevra il Consiglio dei Ministri dovrà approvare una delibera, quella che regola le missioni internazionali, dopodiché servirà un voto del Parlamento, annuncia il vicepremier Tajani. Accenti diversi nelle opposizioni. Per noi qualsiasi missione è subordinata ad un vero accordo di pace, mette in chiaro il PD. Forte cautela dal Movimento 5 Stelle che frena. Prima occorre valutare se la tregua regge, le regole di ingaggio e chi partecipa. L'azienda si è prontamente attivata con la massima attenzione. Agiremo in ogni sede opportuna rispetto a qualsiasi irregolarità commessa. E quanto fa sapere in una nota a TM azienda Trasporti Milanesi, che ha aperto un'indagine interna dopo la denuncia arrivata via social di una chat WhatsApp dove alcuni dipendenti si scambierebbero immagini di donne prese dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici accompagnandole con presunti commenti sessisti. ATM sia dura nei confronti di chi è coinvolto, sollecita anche il sindaco di Milano Sala. Dopo un tira e molla seguito alla disfatta contro la Svezia, la Tunisia ha deciso di esonerare il CT Sabri Lamouchi. Al suo posto arriva il francese Hervé Renard nel 2022 alla guida dell'Arabia Saudita che superò l'Argentina poi vincitrice del titolo. Attualmente Renard era al timone della nazionale femminile transalpina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica. Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
2: Getta le tue reti, buona pesca ci sarà, e canta le tue canzoni.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Life is love and pain.

0: Love and Pain. Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Grave incidente nella notte lungo la statale Regina al confine tra i comuni di Brienno e Argegno. Un'auto con due persone a bordo è caduta nel lago di Como. Una giovane donna è riuscita ad uscire dall'abitacolo prima che la vettura si inabissasse. Ora è ricoverata in gravi condizioni. Recuperato invece il corpo senza vita dell'uomo che era con lei. Secondo una prima ricostruzione, due vetture si sarebbero scontrate per cause ancora da accertare. Una delle due avrebbe sfondato il muretto di protezione precipitando per decine di metri prima di finire in acqua. Entra nel vivo il 52esimo vertice del G7 in programma fino a domani a Evian in Alta Savoia. Sul tavolo del gruppo dei sette le grandi questioni internazionali dal Medio Oriente all'Ucraina. Questa mattina al summit è atteso il presidente Zelensky e parlando da Evian Trump, dopo l'accordo con Teheran, ha annunciato che lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto venerdì. Nella stessa giornata è attesa la firma dell'intesa a Ginevra. La missione europea è pronta a contribuire alla riapertura dello stretto, ha affermato il presidente francese Macron. La premier Meloni: l'Italia farà la sua parte. Nel contesto della guerra russo-ucraina è ancora fuoco incrociato. Attacco di Mosca con un drone a Kherson, colpito un autobus, almeno una persona è morta. Sul fronte opposto un drone di Kiev ha danneggiato una raffineria a Mosca. Intanto si lavora per mettere in sicurezza la cattedrale della Dormizione di Kiev, che ha subito gravissimi danni a causa di un attacco russo. Calcio: ci proverà Ruben Amorim a rilanciare le ambizioni del Milan. Il patron rossonero Jerry Cardinale ha scelto il 41enne tecnico portoghese, che basa la sua filosofia sulla difesa a tre, gioco d'attacco. Amorim ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. È tutto, a più tardi.
0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 50.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La legge dell'X sigilla la quinta giornata dei campionati del mondo, rimarcando il mezzo flop di una delle grandi favorite nella corsa all'Iri della Spagna, campione d'Europa d'Atlanta. Le Furie Rosse sono state fermate sullo 0-0 dalla matricola capoverde e soprattutto dalle straordinarie parate del quarantenne Vosigna, a cui è andato il premio di migliore in campo. Stecca anche il forte Belgio, 1-1 con l'Egitto, in vantaggio fino al 66esimo, salvato da Romelu Lukaku, che ha provocato l'autorete dopo soli 12 secondi dal suo ingresso in campo. Pericolo scampato anche per l'Uruguay, sotto con l'Arabia Saudita, che ha poi evitata all'80esimo dal difensore del Barcellona, Araujo. Nella notte pari 2-2 in Iran-Nuova Zelanda. E stasera alle 21 rompe la Francia di Deschamps, che affronta a New York il Senegal. In programma anche a Boston Iraq-Norvegia, in copertina Holland. Mentre nella notte alle 3 italiane fa il suo esordio a Kansas City l'Argentina, guidata da Leo Messi, opposta all'Algeria. Domani alle 6 italiane a San Francisco, Austria-Giordania. Intanto, dopo un tira e molla seguito alla disfatta contro la Svezia, la Tunisia ha esonerato il CT Sabri Lamouchi. Al suo posto il francese Hervé Renard, che nel 2022 guidò l'Arabia Saudita alla vittoria contro l'Argentina, che poi conquistò il titolo. Attualmente Renard era al timone della nazionale femminile transalpina. Lasciamo i mondiali. All'alba di una nuova stagione prosegue il valzer delle panchine in Serie A. Il Milan ha individuato in Ruben Amorim l'uomo del rilancio. Il 41enne tecnico portoghese ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. Voltiamo pagina. Basket, match point scudetto per l'Olimpia Milano, che in vantaggio 2-0 nella serie di finale è attesa in gara 3 dalla Reyer Venezia. Se il coach dei lagunari Neven Spahia punta su orgoglio e fattore campo, il coach delle scarpette rosse Pepe Poeta predica massima attenzione.
2: Penso che il pubblico può aiutare tanto, tantissimo. Il nostro tagliercio è un vulcano, è sicuro che il pubblico va a aiutare, perché è una mentalità proprio di noi, di città, di tutti che siamo. Non vogliamo fermare qua.
3: È una squadra super pericolosa, anche tatticamente, quindi andiamo a Venezia contro una squadra che non ha mai perso in casa nei playoff, quindi alta l'attenzione. Mi aspetto che le proveranno tutte e hanno tutte le carte in regola per metterci in difficoltà.
1: Palla 2 alle 20. In caso di successo, Venezia disputerebbe gara 4 giovedì, ancora davanti ai propri tifosi. Ed è tutto, a più tardi.

Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. On the blind side and down the back ways, the roots of sadness grow. When you can't get what you need,

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Seconda sessione di lavori dedicata all'Ucraina oggi al G7 di Evian in Francia, dove tiene ancora banco l'accordo tra Stati Uniti e Iran per un cessate il fuoco e la riapertura di Hormuz. Pronta la missione marittima di Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi per lo sminamento e la messa in sicurezza dello stretto. L'Italia farà la sua parte, assicura la Premier Meloni. L'intesa non piace ad Israele, il Premier Netanyahu afferma l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano. Intanto la giornata si è aperta con un bilaterale tra il presidente francese Macron e quello ucraino Zelensky, che dopo il tavolo di lavoro sul conflitto Mosca-Kiev dovrebbe riuscire ad avere un colloquio con Trump. Il caso urbanistica a Milano, tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza nell'ambito di uno dei tanti filoni dell'inchiesta della procura Meneghina relativo al grattacielo Torre di Via Stresa. Lo ha deciso la giudice Bragion della 7ª sezione penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo, la motivazione del tribunale. Blitz della Digos contro una cellula narco-insurrezionalista. Il GIP di Roma ha disposto 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere, altre 2 agli arresti domiciliari. Gli indagati sono accusati di aver costituito una struttura clandestina con base nella capitale, ma con legami strutturati anche in altre città, da Milano a Napoli, finalizzata alla commissione di azione violente con scopi di terrorismo ed eversione. 2 soggetti inoltre sono ritenuti responsabili dell'attentato compiuto nel febbraio scorso contro la linea ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, un sabotaggio realizzato con ordigni esplosivi artigianali che provocò gravi danni all'infrastruttura. Mondiali di calcio, questa sera alle 21 debutta la Francia di Deschamps che affronta a New York il Senegal, in programma anche Iraq-Norvegia, mentre nella notte fa il suo esordio l'Argentina opposta all'Algeria. Domani alle 6, ora italiana, si gioca Austria-Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Play Music Like.
1: Benvenuti a una nuova puntata di Play Music Like, la musica che non ti aspetti. Anche in questa puntata vi accompagneremo in un viaggio tra grandi successi, nuove uscite, artisti emergenti e brani che meritano di essere scoperti e vissuti fino in fondo. E allora mettetevi comodi e lasciatevi guidare dalle note. Inizia ora una nuova puntata di Play Music Like. La musica che non ti aspetti. Certe canzoni hanno il profumo del mare, il sapore di una giornata spensierata e la capacità di portarci lontano con un semplice ritornello. Quella che stiamo per ascoltare nasce proprio da un viaggio, da una strada che conduce verso la Liguria tra scorci mozzafiato, cieli azzurri e il desiderio di lasciarsi alle spalle la routine per inseguire un momento di libertà. E allora chiudete gli occhi e lasciatevi trasportare dal vento, dal mare e dalle emozioni di una stagione che sembra non voler finire mai. Luciano D'Abruzzo a Play Music Like con Porto Venere al mare.

0: sospesa una fragile terra.
1: Sì, amici, ci sono momenti in cui smettiamo di nasconderci. Momento in cui le maschere cadono, le paure affiorano e siamo costretti a guardarci davvero negli occhi. È un viaggio dentro la nostra fragilità, tra ombre e luce, tra quello che mostriamo al mondo e ciò che custodiamo nel profondo. Un percorso che può far paura, ma che spesso è l'unica strada per ritrovare se stessi. Ce lo racconta Frighi Bea con la sua Chiamami Strega.

0: che tu vada via da me. Vivo sospesa nel tempio di questa tempesta che gioca a sfavore, ma nella mia testa c'è un mondo più grande di me.
1: Perché da grande si dimentica come fare per continuare a respirare.

E questa volta la nostra rotta ci porta nella Indie Music Like Chart. Questa settimana al vertice della classifica più longeva d'Italia troviamo due grandi protagonisti della scena italiana, Marrakesh e Madame. Ascoltiamocela, volevo capire.

Viviamo in un mondo che corre veloce, dove tutto sembra consumarsi in un istante. Esistono però ancora sentimenti che scelgono di crescere con calma, emozioni che non chiedono di essere imposte, ma semplicemente accolte. E ora andremo ad ascoltare una canzone che parla proprio di questo, della bellezza di una connessione autentica, costruita passo dopo passo, senza fretta e senza paura. Un incontro tra fragilità e comprensione, tra il desiderio di avvicinarsi e il rispetto dei tempi dell'altro. A proporcela arrivano i Lost Station con Day by Day, qui per voi a Play Music Live.

0: Play Music Like.
1: E siamo giunti al termine di questa puntata di Play Music Like, la musica che non ti aspetti. Grazie per averci seguito, per averci dedicato il vostro tempo e per aver scelto di vivere con noi questo momento fatto di note. Cercate sempre la musica che vi rappresenta, quella che vi accompagna nei momenti importanti e quella che riesce ancora a sorprendervi quando meno ve lo aspettate. Da Play Music Like è davvero tutto, un caloroso saluto, grazie per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Buon music, a presto e tanta tanta.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
4: E voilà amici, ci siamo. Ciao a tutti da Marco Mari
5: e Angela.
4: E siamo pronti per un nuovo spazio dedicato a Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, una canzone per ogni decennio, quindi noi facciamo questa bella evoluzione negli anni, insomma, che ci hanno portato più o meno dalla metà, poco più della metà del secolo scorso fino a questo terzo millennio ormai ben inoltrato. Si parte da molto lontano, come sempre.
5: Esatto, infatti in realtà partiamo dal 1959, ma il suo successo fu così grande che si protrasse per tutto il 1960. Fred Buscaglione con Guarda che luna.
4: Canzone veramente dolcissima e struggente allo stesso tempo.

0: notte senza te.
1: Abbiamo ascoltato Fred Buscaglione con Guarda che lune. Questo artista è ricordato, oltre che per la sua vita avventurosa e sregolata, anche per le sue canzoni provocatorie e controcorrente. E adesso passiamo il microfono a Marco per il prossimo brano.
2: Eh sì, era proprio un pazzo da legare Fred Buscaglione. Non a caso è morto prematuramente a causa di un incidente stradale, in quanto gli piaceva correre. Allora, da un grandissimo degli anni 50-60, finché naturalmente ha potuto regalarci le sue belle canzoni, ad un grande degli anni 60 e soprattutto 70. Anche questo motivo è passato letteralmente alla storia. Stiamo parlando di un Lucio Battisti in gran forma, con una canzone che io, vi devo dire la verità, credevo fosse di fine anni 60, invece è di inizio anni 70. Questa è la mitica La canzone del sole.

0: Questo è uno dei classici italiani che insomma da sempre vengono chiamati, vengono cantati con la chitarra anche in spiaggia, e tra l'altro è stato ripreso mi sembra nel 1993-94 anche da Fiorello con un mitico album che aveva un titolo che diceva tutto, Veramente Falso. È stato poi l'album che ha lanciato Fiorello. Vabbè, comunque lasciamo stare. Passiamo agli anni 80 adesso.
1: Esatto, infatti andiamo verso la fine degli anni 80. Questa canzone infatti è contenuta nell'album In questo mondo di ladri del 1988. Ascoltiamo Miraggi di Antonello Venditti.

0: ci siamo concessi qualche minuto di dolcezza con Che c'è di male di del buon Pino Daniele, e adesso salutiamo In Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, il Novecento, ed entriamo nel terzo millennio.
1: Sì, infatti siamo ora nel 2007 con Bella di Alessio Bertalot, voce degli Aeroplani Italiani.
2: Lascia che ti dica che penso, che un amore a scadenza non convince tanto.

0: Abbiamo ascoltato Alessio Bertalot con Bella, canzone del testo il cui significato è chiaro, deciso e senza fronzoli. E con questo ci spostiamo adesso verso i giorni nostri e passiamo il microfono a Marco.
1: Da un brano decisamente grintoso e deciso ad un altro invece molto più scanzonato. Eh sì ragazzi, qui siamo con un pezzo che ci ricorda un'estate di qualche anno fa, Nera di Rama.

0: classico motivo estivo, ritmi sudamericani, un po' di hip hop, insomma tante cose messe insieme di questi ultimi anni per Nera di Irama. E così ragazzi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento di oggi di Italia in sette note. Quindi
1: Marco Mari e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti.
0: Ciao ciao.
2: Game over.
3: State ascoltando Radio Studio Potenza.
4: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
5: Bentrovati amici di Musical Chatter. La puntata di oggi ci immerge nell'universo dei grandi classici internazionali, quelli capaci di trasformare le note in un viaggio che resta nel tempo. Iniziamo il cammino con una perla rara. Una delle band britanniche più colte e raffinate sono i Procol Harum, con la loro emozionante e Salty Dog. È un brano che ci parla di un oceano immenso e misterioso. I Procol Harum ci cantano di un viaggio marittimo che però non è solo avventura, ma è la metafora stessa dell'esistenza umana, con la ricerca di un approdo sicuro, mentre tutto intorno si fa tempesta. È un brano che parla di esplorazione pura, di quella promessa silenziosa di navigare verso l'ignoto, anche quando la rotta e il viaggio si fanno tormentati e pieni di incertezze. E come sempre a Musical Chatter però andiamo a caccia di curiosità. Intanto questo brano vanta un'ispirazione e una genesi eccezionale, perché il titolo significa letteralmente cane salato e salty dog. Un'espressione gergale inglese che corrisponde un po' al nostro lupo di mare. La melodia è nata da un'intuizione del cantante e pianista Gary Brooker. L'introduzione a pianoforte gli fu suggerita dal ritmo strano e inusuale delle ruote di un treno in movimento. Inserita poi nell'omonimo album del 1969, la canzone è considerata ancora oggi da molti critici come una delle vette assolute del primo rock progressivo. E poi, come ho detto, il significato del testo, scritto dal paroliere della band, Keith Reid. Il viaggio è un concetto astratto e simbolico. È il racconto di una ciurma che attraversa i mari fino a Capo Horn per trovare una terra promessa, dove l'acqua è azzurra e la sabbia è bianca. È un po' il viaggio di un'anima che cerca la pace, un luogo dove ripararsi quando tutto fuori, quando il mondo fuori fa troppo rumore. E quando il testo evoca la pace dell'approdo dopo giorni di tempesta, non c'è solo la musica, è proprio un giuramento di liberazione, una sorta di catarsi anche per noi che ascoltiamo. Infine una nota tecnica: se ascoltiamo con attenzione c'è un pieno controllo vocale di Gary Brooker, che inizia accompagnato solo dal pianoforte, con un timbro caldo, confidenziale, evocativo, arricchito poi anche da suoni di gabbiani e dalla risacca marina. E poi il brano si apre in un inciso solare, orchestrale, maestoso, non forzato. Un'interpretazione dove si nota la straordinaria tecnica della band, però messa al servizio dell'emozione, perché non vuole stupire con la bravura, ma vuole avvolgerci, avvolgere noi ascoltatori, proprio come fa la nebbia sul mare. E allora chiudiamo gli occhi e lasciamoci cullare da questa splendida attraversata. Ecco per noi e Salty Dog, nella voce intramontabile dei Procol Harum.

insieme amici di Musical Chatter erano i Procol Harum con questo brano così delicato, un brano che non finisce ma svanisce quasi nell'aria come la spuma delle onde. Ma siamo pronti per la seconda parte di Musical Chatter, cambiamo marcia, accendiamo i motori perché ci aspetta il graffio inconfondibile di Rod Stewart con la sua iconica versione di Sailing. Qui non si parla di una ciurma alla deriva ma di una riscossa solitaria dell'anima. Rod Stewart prende un brano originariamente inciso dai Sutherland Brothers e lo trasforma in un manifesto di forza e di libertà interiore, dove unisce la grinta del rock con la sua impeccabile ed espressiva voce, roca, calda e quando serve anche teatrale. L'ispirazione di questo brano nel repertorio di Rod Stewart nacque proprio da Atlantic Crossing, il suo storico album del 1975 che ha segnato il suo trasferimento negli Stati Uniti e la rinascita artistica come solista. Sailing rappresenta la tappa fondamentale di quel viaggio, anche musicalmente parlando per l'artista stesso. È il momento in cui un uomo decide che navigherà oltre le tempeste della vita per essere finalmente libero. Ma lo sapevate che Rod Stewart lo ha inciso affrontando una delle sue più grandi paure? Sì, perché l'artista ha confessato di aver sempre sofferto di una forte ansia da prestazione in studio che solitamente vinceva sorseggiando un bicchierino prima di cantare, niente di che, appena appena per darsi quel coraggio in più. E quando andò a registrare il brano nei celebri Muscle Shoals Studios in Alabama, l'alcol non era disponibile. E quindi registrò Sailing completamente da sobrio, con tutta quella soggezione, quell'ansia che provò di fronte ai coristi americani. E il risultato? Diventò l'unico brano registrato in quel modo ed è anche uno dei suoi più grandi successi planetari. Per i fan, per molti anni la canzone è stata una sorta di inno ufficiale della Royal Navy britannica e nel 1987 Rod Stewart ne autorizzò anche una ristampa speciale per beneficenza a favore delle vittime di un disastro marittimo. E in questa puntata, se i Procol Harum ci hanno cullato col mistero dell'oceano, Rod Stewart ci dà la spinta per rialzarci, per navigare a testa alta, col vento in poppa, si direbbe, verso la libertà. Quindi concludiamo la puntata. Silviadini vi dà appuntamento alla prossima volta, qui sempre su Musical Chatter, e ci ascoltiamo insieme Rod Stewart con Sailing.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.
3: Bentrovati all'ascolto da Barbara Salandri. Seconda giornata del G7 ad Evian in Francia. La sessione odierna è dedicata all'Ucraina con Zelensky, che forse torna ad incontrare Trump, mentre l'attenzione è ancora concentrata sullo stretto di Hormuz e il memorandum d'intesa tra USA e Iran che dovrà essere siglato venerdì a Ginevra. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
4: Tra notizie di colore e dichiarazioni pesanti dei leader esclusi, vive la sua seconda giornata il G7 di Evian. Trump e Zelensky presenti allo stesso tavolo nella sessione di lavoro dedicata all'Ucraina. Il presidente americano conferma il faccia a faccia con il presidente ucraino, ma nel punto stampa ammette anche lo stallo negoziale. A rubare la scena intanto è l'accordo Stati Uniti-Iran che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz. Dopo aver accolto tiepidamente l'offerta di una missione per la messa in sicurezza dello stretto a conduzione francese, Trump nel punto stampa di stamane ribadisce: l'Iran non avrà mai l'atomica, definendo accordo giusto quello da sottoscrivere venerdì a Ginevra. Dettagli dell'accordo di Ginevra verranno resi noti poco prima della firma, ribadisce J.D. Vance, mentre la CIA si mostra scettica sulle reali intenzioni di Teheran. A Israele, dove Netanyahu ribadisce rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato, risponde a distanza il ministro degli esteri iraniano Araghchi: Israele in Libano è una violazione del memorandum.
3: Si conferma in crescita a maggio l'inflazione, più 0,4% su base mensile, più 3,2% su base annua, da più 2,7% di aprile. Lo rileva l'Istat confermando la stima preliminare. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi degli energetici non regolamentati, da più 9,6% a più 12,5%. Ora la cronaca: dopo lunghe ricerche è stato rintracciato dai vigili del fuoco il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa a coltellate dal nipote a San Stino di Livenza, nel veneziano. Il delitto, confessato dal 17enne, ha scosso la comunità ma lascia ancora molti punti da chiarire. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo nel canale Malger, dove si sono concentrate le ricerche. Grave incidente tra due auto lungo la statale Regina sul lago di Como, fermato un uomo di 29 anni di origine marocchina, è risultato positivo all'alcol test. Morto un 37enne, grave una donna. I particolari con Nicola Compagnone.
5: Dopo una breve fuga a piedi è stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como sulla statale Regina. Ora è indagato per omicidio stradale. Sottoposto ad alcol test, al quale è risultato positivo, l'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave una 35enne. Entrambi erano a bordo della stessa auto caduta in acqua dopo un volo di decine di metri. La donna è riuscita ad uscire dall'abitacolo prima che la vettura si inabissasse, recuperato dopo ore di ricerche il corpo dell'uomo. Nell'incidente sarebbe rimasta ferita in modo lieve anche una quarta persona che era a bordo dell'auto con il 29enne.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
6: Da oggi la musica ha una nuova energia.
1: RSP Eventi.
6: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
6: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
6: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
7: Cari amici di Time Machine, benvenuti. Settimana nuova, Time Machine nuova, la macchina del tempo musicale è pronta per partire e per portarvi anche oggi in un nuovo viaggio. Io sono Yub DJ, ormai lo sapete, se mi volete cercare mi potete trovare su Instagram, su Facebook, su TikTok o su Mixcloud semplicemente cercando Yub DJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Oggi voglio proporvi un viaggio della macchina del tempo che ci farà consumare poca benzina, sì, perché la macchina del tempo rimarrà qui vicino, 2025-2026, perché abbiamo fatto tantissimi viaggi indietro nel tempo, siamo andati negli anni 80, negli anni 70, 90, 2000, dappertutto, ma in effetti non abbiamo mai fatto niente di attuale. Quindi ho pensato di ascoltare la richiesta di alcuni di voi e di fare qualcosa di un pochino più moderno. Ci muoveremo tra hit italiane, hit della musica dance e un po' di musica latina reggaeton che sta andando molto in questo periodo. Iniziamo con un brano del 2026, musica italiana, loro sono i The Colors e la canzone si chiama Rolling Stones.

prossimo brano è un brano di un cantante portoricano tra i nomi più importanti del reggaeton e della musica urban latin internazionale. Il brano è del 2026, lui si chiama Ozuna e la canzone è Una avventura.

0: gay away.
1: Prossimo brano, rimaniamo più o meno sempre in questo mood, perché andiamo a mettere un brano del 2025 di Ryan Castro insieme a Capo e Gangstar. È una collaborazione urban latin guidata da Ryan Castro, che è un artista colombiano molto legato all'ambiente del reggaeton, del dancehall e di queste sonorità caraibiche. Il brano che ascoltiamo, che è diventato famosissimo l'anno scorso ed è diventato un fenomeno internazionale quest'anno, si chiama La Villa.

arriva un altro brano del 2025, un brano potentissimo. Sicuramente se siete andati in spiaggia o in qualche locale di recente lo avete ascoltato. Lui è Yombriel insieme a DFZM e Yotta e la canzone si chiama Vitamina.

Allora ragazzi, qui mi prendo un pochino di licenza, perché è vero che questa canzone è del 2025, ma in realtà è del 1994. Sì, perché qualche giorno fa sono stato in un locale e ho sentito questa versione reggaeton di una hit degli anni 90 che a me piace molto. Loro sono i Big Mountain. Questa è la versione di Baby I Love Your Way nel remix reggaeton del 2025.

Prossimo brano non è un remix ed è veramente del 2026. Non c'è trucco e non c'è inganno. Questa è una collaborazione pop italiana che ha fatto molto discutere e è venuta fuori benissimo. Loro sono Julie e Bresh e il brano si chiama Serena.

0: Natali.
1: Rimaniamo nel 2026, ma spostiamoci leggermente, anzi non leggermente, perché dall'Italia andiamo in Porto Rico. Lui è un cantante portoricano noto per il suo urban latin molto melodico e sentimentale. È Jay Wheeler con Delejitos.

ma ritorniamo in Italia con un altro brano del 2026, ma anche questo è un imbroglio, perché il brano in realtà è del 1988, lo hanno riportato in auge alla grande durante il Festival di Sanremo, LDA e H7 Heaven, featuring Tullio De Piscopo, questa è Andamento Lento.

Io credo che questa versione di andamento lento fosse molto difficile da fare per dare il giusto rispetto ma anche risalto alla canzone. Loro secondo me ci sono riusciti benissimo, ma va bene, rimaniamo nel 2026, siamo sempre in Italia. Anche lui ha partecipato a Sanremo ma non con questa canzone. Ascoltiamo Saif con Buona Domenica.

qui arriva un altro brano del 2026 che forse avete già ascoltato, perché io sicuramente ve l'ho fatto ascoltare, perché questo è il mio brano. È uscito un paio di settimane fa, lo trovate su tutte le piattaforme musicali: Spotify, Deezer, YouTube, iTunes, dove volete. La canzone è di Yub DJ, che sono io, e si chiama Rumba.

Va bene, questa era Rumba Brava. Mi farete sapere se vi piace o non vi piace. È il mio brano. Lo trovate su Spotify, su YouTube, su iTunes, dove volete. Lo potete usare per fare le storie su Facebook, su Instagram, dove vi va, insomma. Prossimo brano, 2026. Lei è Shakira insieme a Burna Boy. La canzone si chiama

Prossimo brano un pochino più movimentato, la sua versione originale è del 2023, ma voi ascoltate un remix del 2026. Lui è Iaco insieme a Gabriella Flores e la canzone

Va bene, i BPM sono cresciuti abbastanza, ci possiamo permettere di iniziare a mettere qualche disco dance, ma rimaniamo sempre nel periodo attuale, sì, perché anche questo brano è del 2026. Lei è una icona pop della scena internazionale, la conoscete tutti, si chiama Madonna, collabora in questo brano con Sabrina Carpenter, che è uno dei nomi più forti del pop contemporaneo. Escono con un brano bellissimo che si chiama Bring Your Love.

arriva un altro brano movimentato che però secondo me sta un po' a metà tra quello che stavamo facendo, cioè un po' più latino e reggaeton, e la musica dance che abbiamo appena fatto. Lui è uno dei producer, DJ producer più famosi, più in auge in questo momento, si chiama Yugel. Ha preso un brano del 1982 di Sister Nancy che si chiama Bam Bam e lo ha rifatto insieme a Solto nella sua nuova versione che si chiama

andiamo ad ascoltare adesso un remix, un non so se dire remix, una reinterpretazione, possiamo dire reinterpretazione, direi di sì, di un brano celebrissimo dei Nomads. Questo producer, questo progetto dance che si chiama Verda, è un progetto molto Latin House, Afro House, nel 2026 ci propone questa versione, secondo me bellissima, di Yakalelo.

arriva un brano che in questo periodo probabilmente sta nella lista dei brani più ascoltati in tutto il mondo. È vero che la versione originale è del 2025, ma questa versione bootleg che vi propongo è uscita quest'anno. Lui è un artista portoricano, sicuramente in questo momento tra le figure più importanti della musica latina globale. Si chiama Bad Bunny. La canzone nella versione di Iron Vici si chiama Nueva York.

Allora, devo dirvi che questa versione a me personalmente convince più dell'originale, ma è chiaro che è un gusto personale, perché Nueva Yol è un brano di una fama globale incredibile, un livello di diffusione veramente incredibile. Ma comunque andiamo avanti con un brano del 2026, un altro bootleg, un altro remix che farete fatica a trovare in giro. Questa canzone è andata a Sanremo non ottenendo un grande risultato a Sanremo, ma diventando comunque uno dei brani più ascoltati nel dopo Sanremo. Lui è Samurai J, questa versione è di Socievole e Adal Wolf del brano Ossessione.

Il prossimo brano è originale, è uscito così, non è un remix, non è un bootleg, non è una cosa particolare. È uno dei DJ francesi più famosi al mondo, si chiama Bob Sinclair. Fa una collaborazione con una cantante canadese molto conosciuta che è Kesha. La canzone si chiama I Can't Wait.

arriva un pezzo di un DJ e producer italiano che attualmente sta facendo molto parlare di sé in tutto il mondo. Lui si chiama Anima. Sta facendo parlare di sé chiaramente perché fa delle grandi produzioni che piacciono molto al pubblico. Il prossimo brano lo ha scritto nel 2026, quest'anno insieme a Joji, e si chiama Beautiful.

andiamo avanti con un trio italiano che è famoso da anni nel mondo della musica dance e viene ascoltato in tutto il mondo. Loro sono i Medusa, insieme ad Henry Camamil. Nel 2026 escono con questo brano che sta girando dappertutto, lo trovate soprattutto se andate in giro per Instagram e TikTok a guardare dei reel o delle storie. Si chiama Don't Wanna Go Home.

attenzione, perché questo brano è per quelli che sono un pochino più nostalgici e avrebbero voluto anche oggi ascoltare la musica di 20 anni fa. Sì, perché questo brano è uscito originariamente nel 2003. Ha iniziato a circolare in modo abbastanza imponente e importante attorno al 2004. Lui è un DJ e producer francese molto famoso, avete sicuramente ascoltato questa e altre canzoni. Questo è un remix del 2026, Lauren Wolf con Kalinda.

arriva un altro rework, arriva un altro remix di un brano che è sì uscito 2026, ma è un brano pop, quindi per adattarlo a questa playlist serviva una versione un pochino, un po' più spinta, diciamo così. Ho trovato questo bootleg qualche mese fa, non so se ve l'ho già fatto sentire, penso di no. Anche questo brano è andato nel 2026 e ha riscosso un grande successo. Lei è Dito nella Piaga e la canzone che ascoltiamo nella versione rework di Nicky Zara è Che Fastidio.

su questa versione particolare di Che fastidio di dito nella piaga, anche la versione odierna, la trasmissione odierna di Time Machine è arrivata al termine. Io come sempre vi ringrazio per essere stati all'ascolto, spero che questa edizione un po' nuova, un po' diversa di Time Machine vi abbia fatto piacere, per non ascoltare sempre solo musica vecchia, ma perché la Time Machine ci permette anche di viaggiare all'interno dei brani del presente. Poi come sempre mi aspetto che mi diciate qual è il vostro pensiero, cosa ne pensate, mi trovate su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YubDJ, scrivetemi senza pietà. Fra l'altro proprio su Mixcloud potete andare a trovare questa e tutte le altre puntate di Time Machine registrate e disponibili on demand da ascoltare gratuitamente quando volete e dove volete. Vi ricordo che Time Machine va in onda tutte le settimane, quindi la potete trovare anche la settimana prossima sempre qui. Io vi saluto, a presto, ciao!

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
2: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
3: Partiamo ragazzi, partiamo, eccoci qua, ciao a tutti, sono Marco Mari, ci attende un nuovo appuntamento con Flipper, i nostri 60 minuti da trascorrere con la musica degli ultimi 50 anni, al 50% italiana, al 50% internazionale, insomma 50 almeno nel nostro appuntamento è il numero perfetto, e poi naturalmente non mancheranno le nostre notizie curiose. Partiamo con la prima di oggi, partiamo lenti ma poi piano piano ci scateneremo.

bel pezzettone roccheggiante, anche se comunque una ballata di Ligabue, Viva dagli anni 90. Così abbiamo aperto il nostro appuntamento e così, insomma, nel frattempo abbiamo assistito lo scorso weekend a vari festeggiamenti degli studenti che hanno messo da parte un altro anno scolastico. Insomma, adesso chi è ancora a scuola sono gli insegnanti e sono quegli studenti che devono fare gli esami, che siano di elementari, che siano di scuole medie o superiori, eccetera, oppure gli universitari. Vabbè, comunque non siamo qui per parlare di scuola, assolutamente no. Dai che ci scateniamo un po'.

Ma quanto erano energetiche e divertenti le Spice Girls, ragazzi, eh? Mamma mia, 30 anni fa, qualcosina di meno forse. Vabbè. Allora, diamo un'occhiata agli argomenti che anche quest'oggi andremo a trattare nel corso del nostro appuntamento del Flipper. Tante canzoni, ma anche qualche notizia curiosa. Quest'oggi, ragazzi, parleremo soprattutto di due ruote. Sì, perché parleremo di bicicletta, visto che c'è un signore di 92 anni che se ne va ancora in giro in bicicletta quasi tutti i giorni. Poi ci sarà spazio per un motorino rubato, ritrovato dopo 45 anni e restituito al proprietario. E infine di una moto d'epoca nel solaio di una porcilaia.

evitare così una storia importante. Non volevo così ritrovarmi già grande.

Jermaine Jackson e Piazza d'Ora insieme con When the Rain Begins to Fall ci hanno portato alla prima curiosità di oggi. Siamo in Toscana, ragazzi, in provincia di Arezzo, e qui facciamo la conoscenza di questo signore che si chiama Angiolino Tupini. Pensate, ha 92 anni e 4 mesi e ci tiene a puntualizzare questo dato anche dei 4 mesi. Perché? Perché questo signore quasi tutti i giorni si percorre in bicicletta 30 km dalle parti di Arezzo, e questa cosa dice che lo fa stare benone, non ha un valore fuori posto, non ha trigliceridi, non ha colesterolo, non ha tutto il resto, insomma è perfettamente a posto. Lui esce in bicicletta tutti i giorni tranne il venerdì e il lunedì, si fa i suoi 30 km a buon passo e sta da Dio, e dice dovrebbero farlo tutti perché l'attività fisica ti aiuta in tutto. Tra l'altro sul caschetto ha tutti i dati suoi nel caso dovesse accadere qualcosa. Fantastico, bravo Angiolino.

Siamo nel 1978, ragazzi. L'album è Rotolando Respirando, loro si chiamano Pooh, qui c'è Stefano Dorazio alle sue prime battute nel gruppo bergamasco, e li abbiamo ritrovati con questa Dammi solo un minuto. Tutto questo è l'appuntamento con Flipper, lo spazio dedicato alla musica al 50% italiana, 50% internazionale, canzoni che partono dagli anni 70 e praticamente arrivano ai giorni nostri. Detto questo, un altro po' di carica, dai! Un'altra formazione molto divertente, questa volta degli anni 70, i Boney M, le ritroviamo con Daddy Cool.

0: un motivo c'è.
1: E a volte succede che Dio manda qualcuno a tirarci fuori dai guai. Bellissimo questo pezzo, bello carico, ti ha mandata Dio. Adesso vi voglio regalare un motivo molto particolare che personalmente mi piace un sacco. Vediamo se magari piace anche a voi questo pezzo di Plaza do Mundo. Produzione comunque italianissima questa, in inglese ma italianissima. You Make Me Live. E tra poco, ragazzi, arriva la seconda curiosità all'interno di Flipper. Vi racconteremo di un ciao ritrovato per caso dopo 45 anni dal suo furto e restituito al legittimo proprietario. E per questa notizia ci spostiamo in Romagna, ragazzi, sì, in provincia di Ravenna. E adesso ascoltatevi questo singolo molto molto particolare.

fermato un 67enne perché viaggiava sul Ciao senza casco, ma da rilievi poi è emerso che l'uomo era sprovvisto di assicurazione, era sprovvisto di libretto, insomma è emerso alla fine che questo Ciao era stato rubato. La denuncia era arrivata praticamente la bellezza di 45 anni fa. L'uomo è stato portato poi al commissariato, eccetera, eccetera, eccetera. Lì è stato contattato anche quello che poi era il reale proprietario del motorino, che ha confermato, insomma, anche la situazione nella quale era stato rubato il ciclomotore e ha dato gli estremi per il motorino, in modo che poi questo mezzo gli sia stato riconsegnato. Ogni tanto ci si arriva anche a restituire le cose rubate, anche se comunque dopo 45 anni. Comunque è una moto d'epoca, se è tutta originale, se è stata trattata come si deve. Ed ora sentite questa Comprami in versione 2026.

qualcuno mi sa dire che fine ha fatto Amy McDonald? Dopo il successo pazzesco di questa canzone, di lei si sono perse letteralmente le tracce. Intanto il tempo scorre, amici, una ventina di minuti abbondanti e poi anche quest'oggi avremo completato il nostro percorso all'interno del Flipper di Marco Mari. Torniamo alla musica italiana, torniamo alla musica degli anni 90 a questo punto. Loro si chiamano Oro, Onda Radio Ovest, questa è Vivo per Lei.

Con questa canzone gli Oro hanno partecipato ad un festival di Sanremo, Oro tra l'altro prodotti da un personaggio veramente importante della musica italiana. Stiamo parlando di Gatto Panceri. Intanto ragazzi, noi ci apprestiamo a darvi tra qualche minuto anche l'ultima curiosità di oggi. Protagonista è una Triumph 500 Deluxe, una moto del 1934 che, pensate, è stata ritrovata dopo tantissimi anni nel sottotetto di una porcilaia, e tra poco vi raccontiamo tutto perché è una cosa molto particolare. Andiamo coi Tipi Colla.

Siamo arrivati all'ultima curiosità di oggi, che ci fa rimanere sempre in provincia di Ravenna per raccontarvi di una moto. Questa moto è una Triumph 500 Deluxe, che pensate è rimasta nascosta nel sottotetto di una vecchia porcilaia. Questa moto è stata comprata nel 1934 dal bisnonno di Luca, si chiamava Lorenzo questo signore, per 80 lire, l'aveva fatta arrivare dalla Gran Bretagna. Solo che poi, durante la Seconda Guerra Mondiale, avere una moto efficiente poteva creare dei problemi, così il nonno decise di farla smontare e nasconderne i pezzi nel sottotetto di questa porcilaia. Lì è rimasta fino alla fine degli anni 2000, quando è stata ritrovata, e così, grazie ad un muletto caricato su un trattore, è stata ricomposta e, attraverso un lungo lavoro di restauro, riportata in efficienza. Pensate che Luca Rocchi, che è il titolare di questa moto, ha persino contattato la casa costruttrice, la Triumph, perché ha scoperto che aveva un valore questa moto, gli erano anche stati offerti un bel po' di soldi. Ha ricevuto le congratulazioni persino del re Carlo d'Inghilterra, che nel 2025 gli ha mandato una lettera per come attestazione di stima, e ha ottenuto anche la moto unica, il fregio della moto unica, perché aveva ancora la targa originale dell'epoca. Queste moto sono state costruite in meno di 1000 esemplari, e la Deluxe, che era, diciamo, l'ammiraglia di questo modello, appena 200 esemplari. In Europa ce ne sono soltanto due, una ce l'ha lui e una in Spagna.

E con Paul Young, ragazzi, siamo arrivati anche quest'oggi alla conclusione del nostro appuntamento di Flipper. Io, Marco Mari, ho un paio di minuti ancora da regalarvi, non rubo nient'altro la musica. Vi saluto tutti e vi attendo alla prossima. Ciao!

0: Game over.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo. E non solo. Ora sulla tua radio. My Chansonair. My Chansonair. Con voi Roberta Calce.
3: Nuovo appuntamento, nuovo giro nella corsa, eccomi qua, Roberta Calce con voi e My Chansonair. Cos'è My Chansonair? È praticamente una rubrica dedicata a tutti gli artisti indipendenti e non solo, dove diamo l'opportunità appunto di farsi conoscere. Partiamo subito con Ray Halligan con Wake Up and Act.

Il guacamole più grande della storia. In Messico è avvenuta la 13ª edizione dell'annuale Festival dell'Avocado di Tanzitaro ed è entrata ufficialmente nel Guinness dei primati. Pensate, un team agguerrito di chef e volontari hanno mescolato tonnellate di ingredienti freschi proprio per dare vita a una ciotola monumentale che conteneva 6.800 kg di guacamole. Che bontà! Poi ovviamente dopo è stata distribuita tra i presenti, mi sembra giusto. La musica, distribuiamo anche noi musica, bella musica, Sami, che vuoi che sia.

È stato arrestato in Texas un canguro, sì, proprio così. Le forze dell'ordine si sono trovate a gestire una chiamata decisamente fuori dal comune per un insolito inseguimento ad alta quota. Praticamente un canguro era riuscito a fuggire dal suo recinto e saltellare indisturbato per le strade dello stato. Ovviamente per bloccare l'animale la polizia ha dovuto chiedere il supporto dei guardiaparco e sono riusciti a catturarlo sano e salvo prima che potesse causare incidenti stradali. Questi canguri ne fanno di danni. Avanti tutta, continuiamo con la musica. Francesco Giannini per Non scomparire.

0: Vuoi diventare anche tu protagonista di My Chance On Air? Allora scrivici a direzione.artistica@mychance.it e mandaci il tuo brano in formato MP3 con una breve biografia. Chissà, magari il prossimo potresti essere tu. Ci ascoltiamo Catera, ovvero Caterina Ronzon, e il brano che ci propone si intitola Boom.
1: Non sono stata capace di guardarti in faccia per dirti chi sono. Non sono mai stata abbastanza loquace per dire

0: chiudo il nostro tuffo del passato con la Remember Yesterday, Coolio, Gangster Paradise.
1: E ora su My Chanson Air è giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: E puntuali arrivano anche i saluti della calce. Termina l'appuntamento di My Chance on Air. Voi continuate a seguirci e non dimenticatevi mai, come sempre, di sorridere. Ciao.
1: Era My Chance on Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.
2: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. The summer is mine.
3: Amichetti miei, ma ciao, ma benvenuti, ma rigorosamente in onda in diretta sulla nostra emittente radio televisiva preferita. Ma ciao amichetti, ma ciao ciao ciao ciao, benvenuti nel parco giochi inutile e stupido anche della Capanna Internazionale. Ciao ragazzi, Summer Live Competition, la capanna fatta di persone inutili ma anche sorprendenti, a volte spumeggianti, a volte non lo so neanche io. Ciao ragazzi, come va questo caldo? Una voglia, guarda, è veramente una voglia di vivere incredibile. Ci siamo noi, Tempo Zero, con la nostra musica, le nostre sciocchezze, la nostra competition, la music selection estiva e i collegamenti, perché comunque continua tra l'altro la scalata ostile per cercare di destabilizzare e detronizzare il guru, va bene? Ok, amici, lo sapete che vi dico, ma già che ci siamo, perché non iniziamo invece di farla tanto lunga come faccio sempre, cioè invece di prenderla sempre in tralla l'allero, come non l'allero della capanna, perché ci manca lei, e per carità, tante chiacchiere, tante stupidaggini anche oggi da fare, perché anche se non le fai in questa settimana, quando le fai sempre quando c'è tempo.

0: seconda? La seconda, la prima, la quarta. Che settimana siamo? Di giugno? Che cioè io stavo per dire gennaio, penso quanto sono scemo. Scusatemi, come si fa? Ma come fate ad ascoltare un programma fatto da Simone Papini? Non cambiate canale, che poi arrivano quelli bravi tra un'oretta, tranquilli. Espresso macchiato. Un saluto a tutta la syndication, a tutti i network collegati. Espresso macchiato. E siamo alla terza settimana, comunque, era così, tanto per dire, tanto per farvelo sapere a che livello stiamo dell'esaurimento. Ma noi ci dobbiamo collegare con la detronizzazione del guru.
1: Espresso macchiato.
0: La nostra matrona che finge di essere impegnata, la matrona che finge di essere una persona assolutamente emotivamente stabile, non si è fatta sentire per tutto il giorno. Ma in realtà bisognerebbe capire, siccome purtroppo, dobbiamo dirlo, lei è la fondatrice di questo gruppo, bisogna capire tra lei e il pensatore chi può essere il sottoposto del guru. Chi
2: ragazzi,
0: è?
2: Buonasera a lei. Scusate, buonasera. Abbiamo avuto un po' di casini.
0: E immagino, guardi, i casini che fa lei.
2: Sì.
0: Sentiamo un po' che cosa ci ha capito. Tra l'altro dei messaggi non lo so, comunque proviamo.
2: E dopo che ci ho pensato un bel po'.
0: Dopo averci pensato un bel po', no? Dopo che ci ho pensato un bel po'. Ma tro, mamma mia, venga ripetizione in italiano, per favore.

0: Ispalti, un saluto a tutti coloro che si stanno mettendo in contatto con noi. Quest'altro non si ricorda manco come fa la canzone del giro tondo, ma non è bellissimo, eh? Me la chiamate quella rintornata di nonna aritmetica? Non si ricorda il nostro Paolo Ositi della canzone del giro tondo, che anche i bambini di 2 anni la conoscono. Paolo Ositi, ma veramente, ma ci fa pace col cervello quest'altra che non sa neanche l'italiano? Io veramente non ho parole. Dopo averci pensato un bel po', non dopo che ci ho pensato un bel po', l'italiano è sempre un optional per lei. Benissimo, bellissimo.
1: Cosa?
0: Che?
2: Non lo ho pensato più. Chi è il sottomesso.
0: E chi sarà? È lei o
2: pensato? Sicuramente è sempre Fabrizio.
0: Allora è lui. Quindi diciamo che il sottomesso sarà direttamente il pensatore, perché tanto ormai. Okay. A me che me
2: allora,
0: ne frega.
2: Fabrizio farà il sottomesso.
0: Ok, abbiamo capito, non è inutile che ripete le cose di continuo, eh?

0: di dizione, ma non soltanto, secondo me anche cognitivi. Scusate, a volte mi vengono anche questi pensieri, perché ascoltando come parla, per me è così. Amici radioascoltatori, finalmente questo gruppo cambia pelle e trova una forma tutta nuova. Finalmente la nostra matrona, con il suo italiano tutto da inventare e una grande donna, diventano le amministratrici del gruppo della nostra matrona, il gruppo del faro mondiale. Matrona, lo sai che ha fatto bene? Una delle pochissime volte che mi trova d'accordo, anche perché il pensatore, ex pensatore, ex guru, ossia il nostro componente, era diventato veramente un tedio.
1: Ciao, Simone. Salve, allora, salve. Rispondo a quello che tu hai appena detto.
0: Ho detto quello che penso, cioè il pensatore non si sopportava più.
1: Allora, da che mondo è
0: quando
1: io ho avuto il mio primo telefono.
0: Che vuol dire? Ah, ok, il primo telefono.
1: Che...
0: Sì. Velocina, dai,
1: ho scaricato WhatsApp.
0: Sì, sì. Cosa ha fatto? Dai, veloce! Su!
1: Che ho conosciuto, diciamo, le chat. Io ho conosciuto migliaia di persone.
0: Ha conosciuto migliaia di persone, matrona guru, sei di una calmata, però, eh!

0: estate 2024-25, i migliori pezzi tutti qui. La nostra matrona sostiene che dal suo primo telefono ha incontrato migliaia di persone dopo aver realizzato che i gruppi erano una grande fonte di conoscenza. Migliaia di persone mi sembra un po' troppe, però vabbè, se lo dice lei. Ok, quindi
1: all'estero.
0: Ma, sì, ma anche nel globo effettivamente.
1: Tutt'oggi.
0: Tu sì, cosa fa?
1: Sì. Quando ho dai veloce la chat, quella dove c'era Fabrizio, che ho conosciuto tante altre persone.
0: Beh, meno male che ha conosciuto l'ex pensatore, ex guru, non è che voglio dire.
1: Esatto, che schifo. Chiudendo, io chiesi all'amministratore se potevo aprire io un altro gruppo
0: portando via le persone. Io invece generalmente porto via le persone senza chiedere. Sì, ok. Sì.
1: Quindi il gruppo stava
0: chiudendo, dice così, gli diamo un senso. Quindi mamma mia, però matrona guru, ho capito che voglio dire, per essere una matrona e per essere un guru ci deve pensare tanto, ma così mi fa venire la sonnolenza, eh.

0: Oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza.
3: Mai come in questa settimana, amici radioascoltatori, mai come in questa settimana dal 15 al 21 giugno 2026, le onde del mare sono appannaggio, perché siamo nell'estate del 1992, l'estate di Mare Mare di Luca Carboni, tra l'altro, ecco. Amici radioascoltatori, questo è Tempo Zero Gold, un sogno di mezz'estate, il mio, il tuo, il nostro. Simone Papini dagli studi Umbri di Montellone d'Orvieto a Milano, Leroy, 24orenews.it. Puntata riccona, riccona se vuol dire, sì. Ricchissima, ecco. Amici, quanto caldo fa, le folate di caldo, questo caldo estremo. E insomma, stiamo vivendo questa quindicina di giugno, non siamo nel mese di luglio, agosto, ecco. Amici miei, benvenuti nell'estate del 1992, un'annata meravigliosa, l'annata che grazie al Re Mida, così veniva ribattezzato Claudio Cecchetto, usciva il grande 883, Max Pezzale, Mauro Repetto. E lui, tra l'altro, non so se ve lo ricordate, Mauro era il ballerino dell'883, veniva ribattezzato come il fratello povero dell'883, ma mai cosa più sbagliata. E arriverà tra l'altro anche la nuova stagione, appunto, dell'Hanno ucciso lo Moragno in Sky Now, ecco, tanto così, 2026-2027. Siamo nell'estate del 1992 degli Snapper, Rhythm is a Dancer. Siamo nell'estate del 2026 con Marina Costa come protagonista. E sì, perché la mia amica l'ho raggiunta, anzi la raggiungeremo al telefono, ho iniziato a chiamarmela. Ma non solo lei, dicevamo puntata molto ricca, assolutamente sì, con i vostri pensieri, parole d'autore come sempre e i grandi pezzi musicali, questo ci mancherebbe altro, ma avremo anche l'ideatore conduttore, direi, assolutamente, del Festival dell'Intelligenza Artificiale. Quest'anno si terrà, ve lo diciamo dopo, e io sarò protagonista, sì, anche io, insieme all'equipe di Tempo Zero, gareggeremo, perché in effetti è, lo scopriremo tra poco ai microfoni con il nostro ospite, è effettivamente una kermesse. Ci saranno delle votazioni e anche il pezzo musicale che ormai conoscete nella capanna di Tempo Zero, il un reggaeton e via, anche lui gareggerà, ecco, al kermesse dell'intelligenza artificiale. Ma non è tutto qua, perché ovviamente il nostro ospite ci spiegherà bene nel dettaglio di cosa si tratta. Intanto mi dicono che Marina, ebbene, verrà contattata proprio come il nostro ospite, quindi una puntata assolutamente da non perdere, anche questa la terza settimana di giugno. Amici, mare, mare, mare, Luca Carboni, beh sì, mare, mare, estate 1992, sulla tua onda nazionale, in syndication.

non accontentarci mai, non lo facciamo, non farlo, non accontentarti mai per chi ti sceglie solo perché ormai ci sei, perché sei diventato una tenera e meravigliosa abitudine. Non accontentarti di chi ti sceglie perché comunque ti porta nel cuore magari soltanto per un sovrappeso. Non accontentarti del pensiero dato soltanto per convenienza. Non accontentarti e basta nella vita, perché sei unico, perché sei indispensabile. Accontentarsi, al contrario, significa rendersi conto di quanto valiamo. Beh, valiamo tanto, valiamo tutto, perché siamo unici. Non accontentarsi significa vivere. Non accontentarsi significa di scegliere, nonostante questo ci possa far soffrire, allontanandoci anche da quella abitudine. Perché anche per noi, in un certo qual modo, quel qualcuno potrebbe essere un'abitudine che ci fa talmente bene, che ci fa talmente compagnia, che senza di lui non sapremo come vivere. Semplicemente perché non abbiamo né tempo né voglia di ricominciare. Di ricominciare a sognare, di ricominciare di metterci in gioco. E allora è proprio questo il senso. Non accontentarsi mai, ma di continuare a volare sempre un po' più in alto nella nostra vita. Perché siamo fatti per questo, per vivere un'emozione ancora più grande. Edison, Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate, 1992.

0: Amici radioascoltatori, benvenuti in Tempo Zero. Abbiamo uno dei grandi ospiti. Parliamo del Festival dell'Intelligenza Artificiale, della musica realizzata con e attraverso l'intelligenza artificiale. Benvenuto Ian.
1: Ciao Simone, grazie dell'invito. Io sono Ian di Future Frequency Sub, il primo portale italiano che parla in modo continuativo della musica generata con l'intelligenza artificiale.
0: L'intelligenza artificiale che la sta facendo veramente da padrona, ma in realtà questo festival, quindi, e la sua realizzazione, mi sembra di aver capito che tu sei il promotore. Come funziona?
1: Future Frequencies AI Music Fest 2000, il modulo per iscriversi. Ci sono due sezioni, una sezione audio, quindi dedicata ai brani, e una sezione video che è dedicata ovviamente ai video. Entrambe le giurie di queste due sezioni sono giurie qualificate. Per farci capire, Led Judge ha lavorato con Il Volo, ha lavorato con Anastasia, ha lavorato con Renato Zero e molti
0: quindi grandi nomi,
1: di altri nominativi italiani. Mentre invece per quanto riguarda Led Judge, dedicato alla parte video, è un carissimo amico che ha vinto numerosi premi a livello internazionale legato al videomaking, quindi alla narrativa che c'è dietro quello che vediamo all'interno di un video.
0: Grazie Ian. Mi faceva piacere sapere quanti sono state le candidature, visto che anche noi come Tempo Zero insieme all'equipe parteciperemo all'evento con un pezzo musicale anche noi realizzato tramite intelligenza artificiale.
1: Dunque, i numeri di Future Frequencies AI Music Fest non li ho ancora contati e non so dire un numero preciso, però più di 180 brani, questo sono sicuro, per quanto riguarda la sezione audio, e siamo circa a 35-40 video per la sezione ovviamente alla quale appartengono. Questi sono i numeri. Rispetto all'anno scorso c'è un incremento di quello dei brani, e l'anno scorso non avevamo la sezione video, quindi abbiamo una trentina di brani in più. L'anno scorso avevamo chiuso con 156 brani, quindi oggi abbiamo superato, non dico abbondantemente, però diciamo in modo discreto, i 200 prodotti inviati, lavori inviati, certo, come preferite chiamarli.
0: Certo, ci mancherebbe, c'è una grande risposta sicuramente di pubblico e ovviamente di partecipanti in questo caso. Qual è la visione effettiva dell'evento?
1: Future Frequencies Hub in continua trasformazione. È nato circa un anno fa e oggi ho una visione chiara su dove muovermi. L'idea è quella di trasformare e quindi rimodernare completamente il sito, inserire masterclass, formazione che non si lega solo esclusivamente al mondo musicale, ma anche a situazioni indirette, quindi come la promozione, la creazione di video e quant'altro. Avrà come target principale ovviamente tutti gli artisti e i producer che utilizzano l'intelligenza artificiale in modo completo per generare i loro brani, ma anche e soprattutto a quei musicisti che vogliono avvicinarsi e capire di più che cos'è l'intelligenza artificiale musicale, perché diciamolo chiaro Simone, cioè, non tutti la sanno ancora bene questa cosa qui, quindi lo scopo di Future Frequencies Hub è proprio di divulgare al massimo questa tecnologia e far capire che insomma noi ci siamo e uno spazio dedicato c'è.
0: E è assolutamente interessantissimo come progetto. Mi viene in mente di chiederti, oltre all'aspetto tecnico-informatico, qual è la visione dell'evento?
1: Future Frequencies Hub, oltre che l'aspetto tecnico del quale abbiamo parlato prima, ha una logica e una visione ben chiara: l'aggregazione. Grazie a questo mondo fantastico che è l'online, se si è in grado di gestirlo, si riescono a incontrare persone incredibili che possono darti una mano, suggerirti, raccontare soprattutto la loro storia. Ecco, Future Frequencies Hub nasce proprio come punto di incontro per tutte queste persone curiosi, chiamiamoli così, che vogliono affrontare il tema dell'intelligenza artificiale.
0: Io direi anche un punto d'incontro, ma punto cruciale veramente questo evento che hai ideato. Poco fa ci hai parlato di incontro e anche la struttura, capire come realizzare video e pezzi musicali con l'intelligenza artificiale. Immagino che abbiate degli incontri, visto che si parla di incontri, anche a livello social.
1: Abbiamo un'accademia Telegram, questa accademia Telegram presenta 200 e più iscritti e infatti questo secondo me è il punto nevralgico, oltre che il gruppo Facebook che ci sono oltre 4.000 iscritti. Il tema è proprio questo, l'incontro come dicevo prima, quindi la questione è proprio quello di trovarci, parlare, raccontarsi e trasformare in musica che le proprie
0: le proprie esperienze, sicuramente, come ognuno di noi. Parli molto del sociale, ma ovviamente anche di vita condivisa.
1: Abbiamo, sì Simone, abbiamo anche uno sguardo al sociale attraverso intelligenza artificiale musicale. Alcuni dei collaboratori del collettivo di Future Frequencies Hub hanno lavorato con dei ragazzi, quindi con degli adolescenti. Io personalmente ho lavorato all'interno di comunità, centri di recupero, quindi lo scopo è proprio anche quello di utilizzare questa tecnologia per quanto possiamo nel modo più utile possibile. Ecco, questo secondo me è un aspetto importante che all'interno del mondo digitale, ti dico la verità, in termini generali, deve essere mantenuto e considerato in ogni suo aspetto.
0: Sono perfettamente d'accordo con te. Ascoltiamo il prossimo pezzo musicale e poi parliamo della location, che mi riguarda molto da vicino perché un'editrice radiofonica mi ha coinvolto e ha coinvolto tutti noi di Tempo Zero con la nostra creazione di musica di intelligenza artificiale e ci riguarda da vicino. Tra poco, se sei d'accordo, parleremo della location. Ascoltiamo il prossimo pezzo.
2: Signora, ti sta anche male e non ci credere quando ti dicono che sei speciale.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

0: coccolosi, adolescenti, teenager degli anni 90, te la ricordate? A quanti la vita l'abbiamo dedicato questo pezzo musicale, mamma mia. Sono passati veramente questi anni qua, cioè sono trascorsi veramente 34 anni, mamma mia. Ian, rimani con noi perché dopo la pausa pubblicitaria noi andremo a scoprire dove si terrà. Io ho già spoilerato qualcosa perché a me gli amici chiamano anche la rana dalla bocca larga. Io non mi tengo niente, ma neanche veramente un cecio. Amici radioascoltatori, grazie per i vostri messaggi che stanno arrivando veramente a migliaia. Questo è il grande successo del grande, tra l'altro, Giovanotti, il suo, tra l'altro, anche il festival bar di cui poi fu anche protagonista da minorenne, pensate un po' voi. Sempre comunque Claudio Cecchetto, tanto per dire, c'è tanto per non fare nomi. Siamo nell'estate del 1992, grandi messaggi che arrivano, grazie anche a livello televisivo, inquadratemi. C'è Giarrico che scrive: Simone, mi piacerebbe ascoltarti 24 ore su 24. No, guarda, fidati che ci sono tanti altri colleghi bravissimi in più di me, quindi va benissimo così. Grazie veramente di cuore per la selezione musicale. Ci vorrebbe, lo diciamo tutti gli anni, in generale lo diciamo tutte le settimane, però insomma tutti gli anni. Siamo partiti dagli anni 60 durante le nostre estati, siamo arrivati adesso al lontano 1992, 34 anni fa. Ci vorrebbero veramente delle puntate intere, perché comunque noi peschiamo dalle parade, però tante altre ce ne sono ovviamente. Siamo nell'anno del 1960, del 1992, pensate che da qui partiva Mani Pulite. Eh sì, perché ci fu l'arresto di Mario Chiesa il 17 di febbraio, il 25 maggio la strage di Capaci. Me la ricordo perfettamente perché io in quell'anno ero un comunando, si dice comunando, dovevo fare la comunione. Il 19 luglio ci fu la strage di Via D'Amelio, quindi a Palermo, dove fu tra l'altro ucciso il giudice Paolo Borsellino. Ma anche sport e eventi, così anche qualcosa di più leggero, sempre in quel mese, una settimana dopo, il 25 luglio, dal 25 luglio al 9 agosto si tennero le Olimpiadi di Barcellona nel calcio, e quindi la Danimarca vinse a sorpresa gli europei. Quindi noi non siamo più protagonisti, purtroppo, a livello calcistico, lo stiamo vedendo in questo mondiale, proprio non nada de nada. Ecco, c'erano anche però i programmi TV, il palinsesto, c'era il Festival Bar di cui appunto vi ho un po' accennato, con un Giovanotti ad esempio molto molto giovane. Ne abbiamo parlato già nel lontano 1990 e 91, quindi la scorsa settimana, con i giochi senza frontiere su Rai 1 e il TG delle vacanze, però in onda su Canale 5. Era un po' il promotore, tra l'altro, di Paperissima, e ovviamente l'anno precedente partivano nella Rai con Ambra, e quindi tutta la kermesse, il grande così contenitore pomeridiano. Questo penso che si possa dire. Ecco, amici radioascoltatori, li vedo pronti dall'altra parte del video. Tra poco, al rientro, faremo un po' di dance, un po' di unz. Eh sì, perché andremo ad ascoltare un pezzo musicale che voi direte: ma non è Tempo Zero Show, ho capito, però eravamo nel 1992, Rhythm is a Dancer, gli Snap, ragazzi, mamma mia, gli Snap, mamma mia, assolutamente sì. Loro erano un progetto famosissimo a livello musicale statunitense, fondato, pensate, da Michael Menzini e Luca Anidetti quel di Francoforte, quindi gli States. Anche loro si facevano sentire, ma lo sappiamo perfettamente che poi noi negli anni 90, ma anche adesso, ci siamo fatti sentire dai grandi Capri Ponte, Alexa, mi vengono in mente veramente i primi, ma per non parlare ad esempio del progetto Datura e tanti altri. Ecco, mi dicono dall'altra parte del video, certo, DJ Molly, perché comunque c'era quel gruppo lì, che esiste ancora ovviamente, e il gruppo Jedi, lo diciamo perché comunque fa parte della storia, ragazzi. Poi loro erano anche in giro per la città di Riccione, sempre con Cecchetto, poi ci fu una grossa spaccatura con quell'emittente lì, e quindi comunque grandi feste ovviamente, certamente anche a Riccione. Ci prendiamo la nostra primissima pausa e andiamo poi a ballare con gli Snap. Benvenuto, sei nell'estate 1992, in un sogno di mezza estate.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania dannata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Play Music Like.
1: Benvenuti a una nuova puntata di Play Music Like, la musica che non ti aspetti. Anche in questa puntata vi accompagneremo in un viaggio tra grandi successi, nuove uscite, artisti emergenti e brani che meritano di essere scoperti e vissuti fino in fondo. E allora mettetevi comodi e lasciatevi guidare dalle note. Inizia ora una nuova puntata di Play Music Like. La musica che non ti aspetti. Certe canzoni hanno il profumo del mare, il sapore di una giornata spensierata e la capacità di portarci lontano con un semplice ritornello. Quella che stiamo per ascoltare nasce proprio da un viaggio, da una strada che conduce verso la Liguria tra scorci mozzafiato, cieli azzurri e il desiderio di lasciarsi alle spalle la routine per inseguire un momento di libertà. E allora chiudete gli occhi e lasciatevi trasportare dal vento, dal mare e dalle emozioni di una stagione che sembra non voler finire mai. Luciano D'Abruzzo a Play Music Like con Porto Venere al mare.

0: una fragile terra.
1: Eh sì, amici, ci sono momenti in cui smettiamo di nasconderci, momento in cui le maschere cadono, le paure affiorano e siamo costretti a guardarci davvero negli occhi. È un viaggio dentro la nostra fragilità, tra ombre e luce, tra quello che mostriamo al mondo e ciò che custodiamo nel profondo. Un percorso che può far paura, ma che spesso è l'unica strada per ritrovare se stessi. Ce lo racconta Frighi Bea con la sua Chiamami Strega.

E questa volta la nostra rotta ci porta nella Indie Music Like Chart. Questa settimana al vertice della classifica più longeva d'Italia troviamo due grandi protagonisti della scena italiana, Marrakesh e Madame. Ascoltiamocela, volevo capire.

Viviamo in un mondo che corre veloce, dove tutto sembra consumarsi in un istante. Esistono però ancora sentimenti che scelgono di crescere con calma, emozioni che non chiedono di essere imposte, ma semplicemente accolte. E ora andremo ad ascoltare una canzone che parla proprio di questo, della bellezza di una connessione autentica, costruita passo dopo passo, senza fretta e senza paura. Un incontro tra fragilità e comprensione, tra il desiderio di avvicinarsi e il rispetto dei tempi dell'altro. A proporcela arrivano i Lost Station con Day by Day, qui per voi a Play Music Live.

0: Play Music Like.
1: E siamo giunti al termine di questa puntata di Play Music Like, la musica che non ti aspetti. Grazie per averci seguito, per averci dedicato il vostro tempo e per aver scelto di vivere con noi questo momento fatto di note. Cercate sempre la musica che vi rappresenta, quella che vi accompagna nei momenti importanti e quella che riesce ancora a sorprendervi quando meno ve lo aspettate. Da Play Music Like è davvero tutto, un caloroso saluto, grazie per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Buon music, a presto e tanta tanta.

Direttamente con Aneka e Japanese Boy, poi ci saranno i Boys On con Picture of You e un po' di rock targato Asia con Heat of the Moment. Queste le canzoni di Super Sound.

0: Tra poco nel Super Sound altri grandi successi degli anni 80 e 90.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza. Super Sound and... Stanno per arrivare altre tre bellissime canzoni. Ve le presento? Certo, dai! Con il 1997 protagonista insieme ai Corner Shop e la canzone che era Brimful of Asia. Le Bananarama, Venus, un pezzo del 1969 però rifatto nel 1986 da loro, la canzone sarà Venus, e poi musica italiana insieme al signor Cesare Cremonini, insieme ai Luna Pop, con la canzone più famosa del loro repertorio musicale, ascolteremo Vespa 50 Special.
0: Torna anche tu negli anni 80 e 90, con Super Sound.

0: Tra poco nel Super Sound altri grandi successi degli anni 80 e 90.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
4: Mischiamo la musica degli anni 80 con quella degli anni 90 e il risultato secondo me non è male, dai. Ci piace questo appuntamento? Alzate la mano quelli che dicono di sì, alzate le mani quelli che dicono di no. In qualsiasi caso alzate le mani, dai, divertitevi, fate il bordello, fate quello che volete. Anche perché stanno per arrivare tre canzoni, la seconda in particolar modo, che proprio vi faranno venire la voglia di ballare sotto tutti i punti di vista. Gruppo francese, si chiamano Bandolero, la canzone era Paris Latino, 1983, quanto tempo. Poi ci sono i D-Light, formazione nata a New York tantissimo tempo fa, la canzone la più famosa di loro, Groove Is In The Heart. La ricordate quella? C'era anche Towa Tei, che è un grande DJ, grande produttore. E per chiudere questo trio, un altro cantante americano. Ma sì, dai, non ci sta male. Chris Isaak con Wicked Game. Buon ascolto di Super Sound.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Mamma mia, le prossime tre che belle che sono. Una è un po' rock con il signor Billy Idol, che tra parentesi, magari non so se lo sapete, ma il vero nome è William Michael Albert Broad. Lo sapevate? Bene, non lo sapevate, adesso lo sapete. Ascolteremo Out in the City, poi la prima delle due canzoni dance, Black Box con I Don't Know Anybody Else, formazione Italo House, che ha fatto veramente un grandissimo successo, non con questa canzone ma con Right on Time. E per chiudere il trio di Ram con You Are the Best Thing, grande pezzo meraviglioso dance, anche se non sembra, perché ha un ritmo un po' tranquillo, ma però il ritmo c'è dentro. Questa canzone, pensate, che è stata addirittura considerata al numero 96 delle 100 canzoni migliori dance di tutti i tempi, e noi le ascolteremo tra qualche istante in Super Sound.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Attenzione, siamo arrivati all'ultima canzone del nostro appuntamento odierno con Super Sound, la musica che ha fatto la storia degli anni 80 e 90. Vi do tre piccole indicazioni per ricordarvi che cosa sta per arrivare insieme a noi, anzi per anticiparvi cosa sta per arrivare insieme a noi. Album è il numero 7 registrato in studio, era uscito nel 1991 e l'album si chiamava Attenzione Bambino. Ok, hai azzeccato. Stanno per arrivare gli U2 con una delle più belle dell'album, si chiama One. Io vi saluto, vi faccio sentire la canzone, vi do un appuntamento ad un prossimo Super Sound su questa radio con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Ciao, dalla parte di Marco e del Vice.

0: Sta iniziando tutta musica con Dora Emanuel.
1: Il divertimento ti aspetta. Adesso alzate il volume. Siete pronti al divertimento?
2: Sì, forza!
3: E anche questa settimana ci siamo. Benvenuti anche a oggi. Anche a oggi ho detto. A oggi e a domani e a dopodomani.
4: Poi sta felici con banco.
3: Cosa, com'è?
4: Sto facendo festa.
3: Sono, sai cos'è? Che sono un po', a volte sono un po' lunatico.
4: Un po' lunatico.
3: Sono un po' lunatico, quindi a volte sono contento, a volte sono un po' drammatico, un po' nervoso. Quindi quando è così, allora si dice che uno è lunatico, capito? Che non ha l'umore sempre giusto.
4: Sì, è ascoltato ese tema de che la luna affecta las personas, no? Las fases de la luna.
3: E non solo le persone, anche dicono anche il coltivo, quindi anche l'orto, le verdure, la pianta, e anche ho saputo anche un'altra cosa, anche il taglio dei capelli
4: también lo
3: dipende dal taglio di
4: della luna.
3: Sì
4: è totalmente certo.
3: Poi oggi in questi giorni stiamo vedendo una luna veramente bellissima.
4: Sì,
3: il cielo più che altro.
4: Sì, justamente hablando de cielo, hablando de luna,
3: ti faccio il collegamento
4: spazio, y todo esto, hablamos sobre el alineamiento planetario che coinvolge i pianeti Mercurio, Venere e Giove. E sarà visibile a occhio nudo.
3: Bellissimo.
4: Ho
3: osservato qualcosa, però non ti posso dire, ancora non sono esperto per quanto riguarda i pianeti, quindi non ti posso dire qual è Giove o Venere o Mercurio. Ancora ci vuole un po' d'occhio clinico. Devo studiare.
4: Esattamente, studiare qual è qual. Sì, che dopo del tramonto se podrá ver estos tres planetas alineados y también próximamente, creo que hoy, el domingo, se va a unir la luna. Entonces vamos a ver todos juntos.
3: Tutti e tre. Tre più la luna.
4: Todos juntos alineados.
3: Infatti da poco c'era, forse qualche settimana fa, che c'era la Saturno, mi sembra che era.
4: Ah, sì, mi
3: che era vicino, era vicino alla, sì, alla luna.
4: Sì, mi avevi detto l'ultima vez, se veía espectacular. Por ejemplo, en la noche temprano, pues tú ves la alineación y ves, algunas veces puedes ver la luna, otras veces no la ves. Pero ha sucedido que te levantas a la madrugada y por cosas del destino miras a través de la ventana y ves esa luna espectacular.
3: E poi il bello, sai cosa? Che a volte, specialmente qua in Sardegna, vediamo la luna anche la mattina. Quindi c'è il sole da una parte e la luna dall'altra. Bellissimo.
4: Son vecinos. Vecinos inseparables.
3: Poi a me

0: la fotografia della luna, che di notte è tutto un altro splendore, si vede proprio chiaramente.
1: Sì, si alcanza a ammirare lo cratere che tiene, no?
0: Sì, è bellissimo, spettacolare per la notte. Però ti dico, anche per la mattina, quando capita di vedere la luna, anche nel pomeriggio mi è capitato di vedere la luna, lo sai?
1: Sì, sì, claro. Sale tempranito
0: también. È bellissimo. La prossima volta vorrei fare una cosa. Faccio una specie di video che riprendo, non so, il sole. Mm-hmm. Poi giro la macchina fotografica del telefono, giro il telefono e riprendo anche la luna. Così si vede che da una parte c'è la luna, dall'altra parte c'è il sole. È bellissimo questa cosa. Però non so, penso che non è che succeda spesso questa cosa, però quando succede è bella immortalarla, perché
1: sì perché sono cose che sono uniche, come dicono quando succedono gli eclipsi e certe cose con la luna o con il sol, che succede durante dentro di non so quanti anni per poter volver a ammirare
0: 100-150 mm-hmm. anni sì. E così via. Bello, poi parlare della luna mi piace.
1: sì, è un tema che ti gusta molto.
0: Sì. Poi non so se anche a voi vi piace la luna, guardare la luna, se avete visto qualcosa di in particolare, fatecelo sapere al 371-4634-294. E vi ricordiamo naturalmente di seguire anche i nostri canali su YouTube, quindi A Tutta Musica lo trovate su YouTube, e poi anche ci siamo come Dimensione Dance sui social, per quanto riguarda Facebook e Instagram. E poi sta per partire la prima rubrica di oggi, è quella del Caffè 90, che è curata da Dora.
1: También tenemos el Talent on Air,
0: dedicato agli artisti indipendenti che sta andando agli sgoccioli, quindi vedremo prossimamente anche il vincitore e lo ascolteremo come un'intervista radiofonica. Per quelli che hanno mandato la mail con l'allegato, l'MP3 del loro brano a dimenchiocciolamail.com. E poi ci sarà anche la collaborazione con la biblioteca di Marubio, grazie a Segnalibro, curata nei minimi particolari da Luca, che collabora con noi già da un bel po' di tempo. Grazie Luca.
1: Así es. Y adesso. Tamborestra.
0: Sta iniziando
1: A Tutta Musica.
2: Queridos pasajeros, tren con destino, la fiesta, va a efectuar su salida. Antes de guardar sus pertenencias, por favor, suban esas manos arriba. Quiero ver esas manos arriba. Más arriba. Suban esas putas manos arriba.

0: Aquí hacen señales de humo. Entra, entra rápidamente.
1: Será que el gongo para
0: decirnos qué canciones hemos escuchado hoy en el Café 90.
2: Bogotá.
1: Vediamo, vediamo cosa abbiamo ascoltato.
0: Abbiamo ascoltato a Einstein Dr. DJ con Automatic Sex y Datura con Yerba del Diablo.
1: Bellis, questa proprio, eh?
0: Dice, con esto está perfecta.
1: Ho detto, adesso non gliela scelgo una difficile in spagnolo per vedere se si confonde. No, c'è riuscita. Yerba del Diablo ha detto perfettamente. Brava. Sì, claro. Brava.
0: Evidentemente.
1: Bellissima selezione anche questa settimana al Caffè 90. Che? Oh. Che torna
0: la prossima settimana.

0: La versión remix, porque no la había escuchado en esta
1: Britney
0: versión.
1: Spears qui a Tutta Musica con Manuel Dora, che ogni settimana vi accompagnano con la buona musica e non solo, perché all'interno c'è anche l'appuntamento con i nostri artisti indipendenti che hanno mandato la propria musica a dimenchiocciolamail.com e partecipano al Talent On Air, che abbiamo iniziato già da settembre e siamo agli sgoccioli del Talent On Air, quindi altri artisti ci aspettano per ascoltarli. E questo è l'artista di questa settimana, Gacho con Blue Guitar.
2: È l'ombre con la chitarra sul, va a cantare.

0: E le se pega, le se pega, è gaggio.
1: Tiene un algo questa canzone.
0: Gaggio, gaggio.
1: Oggi. Sì, sì, sì. No sé, tiene un algo che questa era Gaggio di Blue Guitar,
0: che ha partecipato al Talent On Air di questa settimana. Che il Talent On Air torna la prossima settimana.

E come ogni settimana siamo pronti per Segnalibro, che ci dà dei consigli per la lettura. E questo è il primo libro che vi presentiamo, La memoria amputata. È un libro che incrocia poesia, saggio, autobiografia e racconto storico. Questo libro intreccia il destino del popolo africano e quello della protagonista Alla, un'anziana cantante che affronta il suo passato. La sua memoria è stata amputata dopo essere stata vittima della faida tra genitori, protratasi anche in tribunale. Il padre la strappa alla famiglia della moglie e la porta via con sé. Tra violenze, misfatti, amori e delusioni, anche questo romanzo può essere considerato un libro drammatico che tratta temi delicati e sviluppa una trama estremamente interessante. Il secondo libro invece che vi consigliamo di leggere si intitola Equazione di un amore. È un romanzo in cui la protagonista, una donna di nome Lea, si trasferisce da Roma a Singapore, una bolla luminosa e a misura di gente privilegiata. Ha sposato un avvocato di successo e, anche se a tratti si sente malinconica, non avrebbe potuto scegliere un compagno più affidabile di Vittorio. Ma nel suo cuore brucia ancora il ricordo di un amore così doloroso da indurla a fuggire. Si chiama Giacomo e l'ha conosciuto a 14 anni sui banchi di scuola. Quando Lea è costretta a tornare a Roma per la pubblicazione del suo libro, il passato finirà per travolgerla con tutta la sua prepotenza. Un romanzo che racconta la forma di due anime destinate a stare insieme. E il terzo libro invece che vi proponiamo si intitola Michael Jackson, la vita, i segreti e gli scandali del re del pop, una biografia accurata e ampiamente documentata dell'artista che ha rivoluzionato la musica mondiale. Dal successo folgorante con i Jackson 5 alla trasformazione in icona globale, questo libro ripercorre i momenti che hanno definito il genio creativo, le sue battaglie personali, le bizzarrie e il rapporto con il pubblico di Michael Jackson, oltre alle controversie che hanno segnato la sua figura pubblica, inclusi i due processi per pedofilia, senza dimenticare ovviamente la musica. Una lettura completa che ci permette di conoscere uno dei cantanti più amati di sempre. E questa era la prima parte di Segnalibro, che torna tra poco.

entriamo alla novità editoriale. Presentiamo tre novità presto disponibili nella biblioteca di Marrubio. Il primo libro, Un padre bugiardo. Nell'estate del 1985, Sofia riceve una telefonata che cambia la sua vita. La donna è costretta a tornare nel paesino che aveva lasciato anni prima per allontanarsi del padre, uomo severo e autoritario. Questa telefonata costringe la donna a affrontare i ricordi di un passato difficile. Riordinando casa, scopre lettere nascoste, documenti e misteriosi versamenti di denaro destinati a una donna di nome Beach. Sofia inizia una ricerca che mette in luce i segreti di famiglia, bugie e verità nascoste. Un romanzo intenso e coinvolgente. Il secondo libro, Guarda che te lo spengo. Questo saggio, partendo da una frase che tutti i genitori hanno detto almeno una volta nella vita, cerca di spiegare come crescere figli autonomi e consapevoli in un mondo digitale sempre più complesso. L'approccio alla tecnologia di bambini e preadolescenti segna del resto un passaggio importante nella crescita. Tablet, smartphone, eccetera. E li mettono di fronte alla possibilità di esplorare tutto il mondo senza filtri, con un semplice click. Un libro che tratta un tema importante nella vita dei genitori e figli. Il terzo libro, Costruttore di pace, è il nuovo libro del Papa Leone XIV. Raccoglie i principali interventi del pontefice sul tema della pace. Il Papa invita a superare guerra e divisione attraverso il dialogo e la fraternità. Al centro del suo messaggio ci sono l'amore e la fede, elementi essenziali per unire culture diverse. Un libro che contiene grandi insegnamenti. Entriamo all'attività da segnalare presso la nostra biblioteca. Vi ricordiamo che lunedì 15 alla ora 16 si terrà il secondo incontro del gruppo di lettura in collaborazione con il gruppo Intercultura Marrubio. Il tema scelto è quello dei viaggi. Ricordiamo che l'incontro è gratuito e aperto a tutti. Continuate a seguirci, presto novità sulle attività estive, sui prossimi incontri di libroterapia e su tante altre attività che si terranno in biblioteca. Vi aspettiamo! E questo era Segnalibro. Grazie a Luca della Biblioteca de Marrubio, e Segnalibro torna la prossima settimana.

0: La lambada.
1: Famosísima lambada.
0: La versione era dei Kaoma. La versione originale.
1: Ah, ok, ok.
0: Questa
1: ah.
0: è la versione remix, un po' techno deep house remix del 2026.
1: Un po' mal modernizzato.
0: Sì, va bene, va bene. Siamo arrivati all'appuntamento che vi piace tantissimo perché sono le vostre richieste musicali. Quindi salutiamo a Gianluca
1: che oggi vuole ascoltare la canzone Greg Hout con Swedish House Mafia.

0: estamos todos tarareando aquí todas las canciones que se escuchan
1: con tu música, la nueva dimensión de la música. Grazie anche a Gianluca che ci ha fatto ascoltare questo bellissimo pezzo. Swindris House Mafia, bellissima production. E adesso prossima richiesta da Andrea, che voleva ascoltare We No Speak Americano. Sì, tutta per te.

0: E in sottofondo di questa production che ha richiesto Andrea, noi vi salutiamo perché il tempo a nostra disposizione è terminato e quindi vi diamo l'appuntamento per la prossima settimana.
1: Así será, perché il tempo vuela, vuela.
0: Vuela, vuela, con la vuela di nuovo.
1: Ricordiamo il numero di telefono per la sua richiesta musicale al 371-4634-294, 371-4634-294.
0: E non dimenticatevi di iscrivervi al canale YouTube di A Tutta Musica, dove potete trovare anche la replica di questa puntata se vi siete persi la diretta. E niente da fare, allora il tempo a disposizione è finito. Ciao a tutti, buona settimana a tutti quanti. Ci sentiamo per la prossima settimana. Ciao,
1: ciao a tutti, pan pan americano. Ciao, ciao.

0: oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 5733403, 347 827 6688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento potenziale.

0: potenza tutti i colori della musica.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. Va ora in onda DJ Box, contenitore musicale con la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio indietro nel tempo, nella musica dance degli ultimi 50 anni. Al microfono Marco Mari.
2: Dai che andiamo ragazzi, ciao a tutti, eccomi qua, sono Marco Mari, immancabile con l'appuntamento del DJ Box, la valigetta del disc jockey, che noi che c'eravamo negli anni 80, 90, 70... avevamo quando andavamo a fare le nostre serate, che fosse in discoteca, che fosse in giro per i paesi, perché allora ragazzi c'erano ancora le feste con il DJ in piazza, con la radio in piazza, le feste anche di partito, e chi negli anni 80 c'era sicuramente ricorderà le varie feste dell'Avanti, le feste dell'Unità, le feste dell'Amicizia e via così. Comunque non siamo qui per parlare di questo, siamo qui per parlare di musica. Direi che partiamo dagli anni 70 come nostra abitudine. Dagli anni 70, decennio dopo decennio, arriveremo ai giorni nostri. Ovviamente si parte dal periodo più lontano da noi.

Una partenza davvero molto particolare quest'oggi, ragazzi, nel nostro DJ Box, affidata ad una colonna sonora, una canzone che ha partecipato al film, uno dei cult degli anni 70, Thanks God It's Friday, quando praticamente i giovani di allora dicevano finalmente grazie a Dio è venerdì, possiamo andare a sfogarci in discoteca, possiamo andare a ballare tutta la notte. E beh, quella è stata l'epopea dei film musicali alla John Travolta, Bee Gees, no? Grease e tutto il resto. Va bene, detto questo, ragazzi, noi salutiamo i Love and Kisses ed ora passiamo dagli anni 70 momentaneamente agli anni 80. Rallentiamo le battute per minuto perché siamo partiti piuttosto forte. Questo è un pezzo che ci riporta al 1986. Lui è un DJ romano, però ha lavorato tantissimo al nord Italia, o nel nord Italia, soprattutto tra Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Stiamo parlando di Tommy Mix. Si faceva chiamare o Tommy Mix oppure Tommy Carish. Era palestratissimo, un bel fiel, come dicono a Milano. Lo ritroviamo quest'oggi con questo suo pezzo prodotto da Cattafesta, Crivellente e Farina, i tre grandi mostri sacri della Time Record di Verona. Beh sì. Speedy Life è il titolo del disco, perché questo è un vero disco, di Tommy Carish negli anni 80. E poi tra poco, decennio dopo decennio, arriveremo agli anni 90, 2000, all'Afro Time, e poi ci attende la seconda parte di DJ Box.

Dagli anni 80 siamo passati agli anni 90. Lui è stato uno dei grandi protagonisti di quel decennio. Stiamo parlando di Molella, che insieme a Fargetta faceva parte della scuderia di Claudio Cecchetto e di Radio DJ. Beh, non vedo che problema ci sia a dire il nome di una radio che poi è un network nazionale da 40 anni, penso. Va bene, lo abbiamo ascoltato con Change. Passiamo al primo degli anni 2000. Siamo insieme agli Alcazar. This is the world we live in.

0: E con questo pezzo decisamente ruvido di Hardwell, ragazzi, abbiamo terminato la prima parte del nostro DJ Box. La prima cinquina di brani se ne sono andati, adesso andiamo con l'Afrotime.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box va ora in onda l'Afrotime.

Pezzo della disco degli anni 70 è questo bello robusto di Rick James intitolato You and I. In precedenza abbiamo ospitato anche John Ford per quanto concerne l'Afro Time, e adesso ragazzi noi proseguiamo il nostro cammino. Ormai abbiamo superato da un po' di minuti il giro di boa, quindi siamo, non dico addirittura d'arrivo, però insomma siamo a buon punto. Passiamo al 1987, lui si chiama Errol Brown, ma negli anni 70 portava lo pseudonimo di Hot Chocolate. Questa è la meravigliosa Buddy Rockin'.

Lei si chiama Tina Cousins, nel 1999 esce con questa Say a Prayer, canzone secondo me molto molto bella, quanto era molto bella anche lei. Ma ora ragazzi, ci attendono i due pezzi degli anni 2000, il primo dei quali è questo. Arriva, arriva, eh.

0: Ragazzi, la devo tagliare questa canzone dell'Armin van Buuren, perché siamo in ritardo e vogliamo regalarvi ancora il disco ballato in italiano.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box si balla in italiano.
0: E sulle note di questo brano, il disco ballato in italiano di quest'oggi, come sempre completiamo la playlist del nostro DJ Box. Almeno un pezzetto riesco a farvelo ascoltare. Io a questo punto vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima per una nuova valigetta del DJ con tanti bei dischelli, dai più recenti ai più vecchietti. Ciao a tutti da Marco Mari, ci ritroviamo alla prossima del DJ Box. Bye bye!

0: Game over.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e

0: pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
2: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
3: Così è cos'ha Radio Show con Teo e Stella, vi ha raggiunto anche questa settimana.
4: Non possiamo mancare,
3: no,
4: non possiamo
3: assolutamente
4: mancare.
3: Assolutamente, noi dobbiamo esserci perché completiamo tutta la vostra settimana.
4: Abbiamo varcato la soglia di metà mese, ci stiamo buttando verso la seconda metà di giugno e anche oggi staremo insieme per la nostra bella oretta. Vi portiamo a fare un giro in una tendenza tutta italiana che sta spopolando, diventata viralissima.
3: Esatto, okay. È vero, è vero.
4: E allora lanciamo la sigla. Sigla, Stella!
3: Sigla!

0: Signori e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà?
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: E rieccoci con voi, siete con Così e Cosà Radio Show. Stella e Teo vi porteranno nella nuova puntata, nella nuova tendenza di questa, di questo periodo.
1: Sì,
0: perché
1: sì, tutta italiana.
0: Tutta italiana, tra l'altro, no, sì sì.
1: Non vogliamo svelarvi subito di cosa si tratta, però possiamo dire che noi potevamo essere, siamo famosi nel mondo per la cucina. Per la bella vita, insomma, no?
0: E per le cagate.
1: E per le cagate, esatto. E giusto appunto, questa nuova tendenza che sta spopolando nel mondo è proprio una cagata, possiamo dirlo?
0: Sì, sì, è vero, è vero. Che poi tra l'altro non c'è niente di nuovo, ma fra pochissimo ve lo
1: sveliamo. Ci entriamo bene in questo discorso. A questo punto di puntata, la prima canzone è sempre quella un po' più danzereccia, Calvin Harris, Jetsy Satisfied.

0: Così Cosa Radio Show, e qui con Stella e Teo c'è una nuova tendenza.
1: Sì, esatto.
0: Che, di cui vi parlavamo prima e che adesso vi svegliamo.
1: Possiamo dirlo,
0: Sì, sì, possiamo dirlo.
1: Si tratta dell'Italian cervello marcio.
0: Allora, detta così,
1: tradotto
0: detta così va bene, ma magari non si capisce. È Italian brain rot.
1: Eccolo,
0: okay?
1: Qua. Che i ragazzi...
0: Cosa sono gli Italian brain rot?
1: I ragazzi all'ascolto avranno già capito di cosa stiamo parlando. Quelli un po' più attempati come noi, magari no, ma ci siamo qua noi che vogliamo spiegarvelo. Cosa sono, Stella? Sono dei meme.
0: Dei piccoli video di meme, ecco, creati ovviamente dall'intelligenza artificiale, dove vengono dati dei nomi pseudo italiani.
1: Sì.
0: E che fanno cose particolari, quindi sono oggetti
1: o personaggi totalmente surreali.
0: Esatto, totalmente surreali, che prendono vita tramite i video fatti da intelligenza artificiale.
1: Ad esempio, vi faccio qualche esempio per farvi entrare un attimo in questa situazione del brain rot. Ad esempio, l'immagine, una delle più comuni, è di uno squalo che passeggia sulla riva della spiaggia con delle Nike ai piedi, ad esempio. Oppure c'è una giraffa che ha il corpo di anguria, la testa da astronauta e delle scarpe da arrampicata.
0: Io ieri ho visto una banana che ballava latinoamericano.
1: Esattamente, anche quello. Oppure abbiamo ad esempio un castoro vestito da gangster, con gli occhiali da sole, il cappello e il completo gessato. Oppure abbiamo, anche in questo caso, abbiamo un pesce rosso con la testa da gatto, è un gatto,
0: sì, esatto.
1: E il corpo da pesce rosso.
0: È il pesce gatto.
1: È il pesce gatto.
0: È il pesce rosso gatto.
1: È il pesce rosso gatto. Ecco, questo è la nuova tendenza tutta italiana che sta spopolando nel mondo, che prende però giusto appunto il nome di Italian Brain Rot.
0: Esatto. Ma soprattutto, come tutte le cose che vengono fatte in questo periodo storico, poi diventano dei brand
1: virali, soprattutto.
0: Ovviamente virali, e si crea un sacco di merchandising.
1: Ecco.
0: Per esempio, su questa linea ci sono in vendita carte.
1: Sì.
0: Ci sono in vendita i piccoli
1: pupazzetti.
0: I pupazzetti. Ecco. Ma diventano virali perché i ragazzini ne
1: vanno
0: matti. Fanno l'album, creano la carta, e la carta praticamente viene utilizzata come collezione.
1: Però, cioè, ragazzi,
0: erano come le figurine dei tempi nostri.
1: Esatto.
0: Cioè, si collezionavano,
1: non so se,
0: figurine.
1: Se vi ricordate, ad esempio, gli Scorpions, i famosi
0: Scorpions. Esatto,
1: Sgorbi,
0: infatti, a me hanno ricordato quelle
1: cose,
0: robe lì.
1: Quelle cose lì.
0: Gli Scorpions, che erano comunque, ovviamente, non erano belli come questi. Questi sono in 3D, si muovono, fanno tutto. Però, i nostri erano semplici. Ma torniamo fra pochissimo.

0: Così è, cos'ha? Radio Show, ben ritrovati ai microfoni, ci siamo io, il mio medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e stavamo parlando di questa tendenza tutta italiana che è quella dell'Italian Brain Rot, di questi meme surrealissimi che mischiano personaggi, animali, insomma,
1: sì, esatto, oggetti
0: in situazioni, cioè, surreali. Come dicevo prima, c'è lo squalo che cammina con le Nike ai piedi,
1: il bidone della pattumiera parlante,
0: esatto, il bidone della pattumiera parlante, l'anatraplano, che è un aeroplano che ha la testa di anatra e la coda di anatra e le ali sono di un aeroplano, cioè di un aereo, e stanno diventando viralissimi. Stella ha detto che effettivamente è nata poi tutto un filone di merchandising.
1: Sì,
0: io
1: è
0: non
1: vero.
0: Pensavo,
1: ma tra l'altro è un po' secondo me hanno un po' sostituito in questo periodo le famosissime carte Pokémon.
0: Ecco, è
1: perché
0: vero.
1: Perché anche con i Brain Rot, come si usava con i Pokémon, si comprano le carte e si è creato un piccolo circolino in rete,
0: sì,
1: dove le carte dedicate hanno sotto le indicazioni dei punteggi di,
0: sì,
1: difesa,
0: forza,
1: attacco, dei superpoteri. Quindi tu in realtà puoi utilizzarle fra di loro giocando come giocavi con i Pokémon, quindi attacco 200, io ne ho 150, vinci tu, capito?
0: Però effettivamente, come dicevamo prima, allora diciamo che quello che diventa virale al giorno d'oggi non è, difficilmente è figlio di una creazione ex novo, ma sono tutte cose che abbiamo già in qualche modo visto, no? Tipo questi, come abbiamo detto prima, ricordano un po' le figurine anni 80
1: degli Scorpions.
0: Sì. E insomma, probabilmente non è che siamo, cioè non è proprio una roba,
1: no, perché è un po' come quando nella musica si riprendono,
0: sì,
1: le canzoni degli anni 40, 50, 60 e si rifanno oppure si riutilizzano per fare dance oppure cose di questo genere.
0: Però ovviamente
1: difficilmente si riesce a inventare qualcosa di nuovo in questo periodo
0: già,
1: che non è già stato inventato.
0: È vero. Però effettivamente siamo nel mondo dei social, della connettività, e quindi diventano molto molto più diffuse, virali, rispetto alle figurine degli Scorpions, che ad esempio nel
1: che
0: mio paese c'aveva un'edicola su tre.
1: Bravo, infatti quello volevo dirti, che si trovavano solo in edicola, queste si trovano ovunque, nei supermercati, si trovano proprio ovunque.
0: Facciamo un esperimento però.
1: Vai.
0: Allora ragazzi, ci dovete dire a diretta@cosiecosa.com di inventate, attenzione, un brain rot e dategli un nome. Ci ritroviamo qua tra poco, sempre live, Così e Cos'ha Radio Show. Whoa!

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Stai ascoltando Così Cos'ha Radio Show.
2: Così Cos'ha Radio Show, e stavamo parlando fino a pochissimo tempo fa dei brain rot, che sono appunto questi personaggi che sono a metà
3: totalmente immaginari,
2: a metà tra cose naturali e oggetti dell'uso comune, e che se volete potete scriverci a diretta @cosiecosa.com per farci sapere se riuscite a inventare un braindrot e

0: ragazzi, Tiger Man, l'uomo tigre, la cover rock di questa fantastica sigla del cartone animato dei Cavalieri del Re. E volevo dire una cosa, come dicevamo prima, che nulla probabilmente viene creato, ma tutto si cambia. Anche noi negli anni Ottanta avevamo il nostro brain rot, l'uomo tigre.
1: L'uomo tigre.
0: A voler vedere, era un brain rot. Allora, vi abbiamo chiesto, e intanto ci state scrivendo, se voi siete così intelligenti, diciamo così, e fantasiosi da inventare un brain rot e dargli un nome, e qualche bella risposta è già arrivata alla nostra mail diretta at cosiecosa.com. Ad esempio, il primo, Davide scrive: Spaghetto Raptor, un dinosauro che urla mamma mia mentre lancia fusilli incandescenti dal Colosseo. Mi piace, bellissimo.
1: Che fantasia, Davide! Bellissimo. Davide. Luca invece dice: Mozzarellone ecco. Supremo. Una mozzarella gigante con occhiali da sole che parla solo in motivazionali da palestra.
0: Posso aprire e chiudere una parentesi? Dica. Esiste un brain rot famosissimo che è diventato anche una religione, che è il grande spaghetto vomitante.
1: È vero.
0: Ok, che è il personaggio, il dio della religione pastafariana. Quindi
1: dobbiamo dirlo, dai.
0: Se ci guardiamo
1: dirlo.
0: In giro siamo pieni
1: siamo
0: di brain
1: pieni
0: rot.
1: Di brain rot. Okay, okay. Allora, Sara dice il trallallero bombardino, cioè un pinguino elegantissimo che vola sopra Rimini sparando aperitivi.
0: Avevo capito, stavo leggendo sparando qualcos'altro, invece no, sparando aperitivi. Oh, siete veramente, non pensavo che aveste tutti una fantasia così fervida. Espressini croccantini, due tazzine espressini innamorate croccantini. Che litigano perché una vuole il deca. Devo dire che siamo bravissimi noi italiani,
1: no, questo...
0: a sparare le strozzate, siamo bravissimi.
1: No, ma questo
0: il gorgonzilla.
1: Un mostro blu che distrugge città lasciando odore di formaggio.
0: Oh,
1: ovunque.
0: Il gorgonzilla.
1: Oddio. Il cappuccino crocodilo 2.0, che è il cugino influencer del meme originale, fa vlog motivazionali su TikTok.
0: Ah, questo,
1: no,
0: questo qui,
1: questo.
0: Sara, Lasagnator X, un robot alimentato a besciamella che combatte il crimine nei supermercati.
1: Questa c'è la mia madre, Lasagnator X.
0: Sì. Sì.
1: Anzi, no, mi madre, nonna chetamina.
0: Oh.
1: Una nonna.
0: AI
1: che cucina carbonara mentre fa techno hard.
0: Oh, ragazzi, siete veramente i numeri uno. Continuate a scriverci, che magari dopo ne leggiamo qualcun altro. Adesso arrivano i The Colors con Rolling Stone.

0: La vita è bella, con te e Stella, cos'è cos'ha, radio show.
1: Ah, così e cos'ha radio show, c'è cioè La vita è bella. E vi presentiamo la persona che ci farà morire, sganasciare dalla risata, che è Calabrugovic.
2: Esatto.
1: E ovviamente è tutto in tema estate per la partenza per nuovi viaggi.
2: Vai, vai, regia.
3: Siamo andati anche a vedere un mega concerto di un gruppo heavy metal, un gruppo rock calabrese, però si chiamavano i Black Sausizza. I Black Sausizza, un gruppo heavy metal calabrese che ha fatto un'unica data in tutta Europa, in Calabria, a Badolato, proprio Badolato, provincia di Catanzaro, e siamo andati a vedere questo concerto con i miei amici. Mi ricordo che abbiamo prenotato le cuccette, abbiamo preso il treno da Milano Centrale e mi ricordo lì che tutti emozionati siamo saliti sul treno ad aspettare il treno per Reggio Calabria, parte con 30 minuti di ritardo. Le train des champignons avec ça, sans souci, des gens très très. Les gens qui attendent, des gens sifflés, des gens en train de se nipper, des gens savent des gens dressent. Les gens des gens qui attendent. It's fine, je suis en train de se faire. On est en train de se faire. On est en train de se faire. On est en train de se faire. Proviamo in inglese, va. Once again for the gala, we're Reggio Calabria. As well for the gala, for the rock and roll nights. We're fun against one. Proviamo, ah già, in greco, proviamo in greco. Io ti ripeto spolisco, smosso per i dividito, se tu rovete i video, so spreco tortifos, di resso scalabri, este espresso sbaratos di nosotros, estere... Ah no, questo qua è un po' spagnolo. Un po', devo migliorarlo, passo dal greco allo spagnolo. Allora, forse proviamo con il russo. Drevjueski, ma vrede da svegni, da vrezueski, da riege calabria, da svrezvigne, da vrezueski, da vrezueski, da vrezueski. Vabbè, chiudiamo con l'arabo. Quanto presto un po' internazionale.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Così è cosa, Radio Show, sempre qui.
2: Così è cosa, Radio Show, ben ritrovati. Ci siamo sempre io, me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella. E fra poco parleremo di una cosa che mai avremmo immaginato succedesse, invece sta succedendo. E adesso ci ascoltiamo Gigi D'Agostino, Carolina Marquez, Luca Noyes con Sarà perché ti amo. E non a caso, non a caso c'è Gigi D'Agostino. Voi pensate alla sua figura e poi vedrete che l'argomento calzerà a pennello. Musica.

0: Così è cos'ha Radio Show, Gigi D'Agostino, Carolina Marquez e Luca Nois con il remake di Sarà perché ti amo. E stavamo nel teaser iniziale, abbiamo detto che
1: Sarà perché ti amo.
0: Ecco, cioè, giusto appunto.
1: Confusione. Sarà perché ti amo.
0: Grazie Stella.
1: Che emozione.
0: Grazie Stella. Gigi D'Agostino, perché Gigi D'Agostino? Perché Gigi
1: Sarà
0: D'Agostino?
1: Sarà perché ti amo.
0: È famosissimo. È famosissimo per indossare sempre delle cuffie stratosferiche bellissime, a volte con i diamanti di
1: Swarovski.
0: Chissà
1: perché qualcuno ce le ha uguali.
0: Ecco, esatto. Oppure ha avuto quelle tigrate, quelle leopardate, ne ha avute un sacco di cuffie. E io volevo agganciarmi a questa figura iconica delle cuffie di Gigi D'Agostino perché mi ha colto molto molto positivamente la notizia che gli auricolari Bluetooth stanno andando in disuso e stanno tornando di moda, le cuffie con il cavo. Yeah!
1: Sì, guarda com'è felice, guarda com'è felice.
0: Sono felicissimo
1: perché questa cosa è da quando ci conosciamo che va avanti, no?
0: Sono felicissimo.
1: Io puntualmente perdo le mie auricolari Bluetooth. Le lascio in giro, ne ho 3 o 4 paia, tutte sparpagliate per casa perché ovunque sono vedo di ritrovarle. Esatto. E lui invece ha le classiche auricolari col filo, ma addirittura neanche col gommino, le vuole piatte e tonde.
0: Esatto.
1: Cioè introvabili.
0: Assolutamente sì.
1: Introvabili.
0: È giusto.
1: I cinesi
0: e vedi
1: hanno.
0: Che però avevo ragione,
1: vero,
0: perché le cuffie con il Bluetooth, quindi senza fili, stanno andando in disuso perché non sono pratiche. Io l'ho sempre detto, perché si scaricano, perché bisogna stare lì a fare il pairing, se non si
1: perché
0: sentono,
1: si perdono,
0: oppure tu le metti per parlare al telefono e loro si collegano con il tablet, fanno un macello.
1: È vero,
0: e quindi viva le cuffie col filo.
1: Esatto.
0: finalmente di
1: però c'è un piccolo particolare che
0: sì.
1: Dovrebbero anche fare i telefoni di nuovo col buco per le cuffie col filo.
0: È vero,
1: perché fanno i telefoni con la USB-C e purtroppo le cuffie USB-C poi ce ne sono talmente poche.
0: Ma fate
1: che
0: come
1: non si
0: me.
1: Possono usare.
0: 2 euro un bel convertitore
1: non
0: USB-C
1: funziona su tutti
0: check.
1: I telefoni sul
0: ragazzi.
1: Mio telefono per esempio non funziona.
0: Ragazzi.
1: Ma a me è venuta in mente una cosa,
0: sì.
1: Parlando di cose che ritornano dal passato,
0: sì.
1: Vi ricordate ai tempi miei e di Teo, ma anche secondo me ai tempi vostri,
0: sì.
1: Quando si andava in giro con i cuffioni giganti,
0: sì, sì.
1: E si mettevano sulle orecchie perché ancora le auricolari non si usavano.
0: Certo,
1: beh ragazzi, ma avete notato che la generazione Z adesso vuole le cuffie a padiglione?
0: Ragazzi,
1: quindi
0: sì.
1: Siamo ritornati.
0: Stiamo
1: da prima erano microscopiche, adesso le vogliamo sempre
0: stiamo
1: più grandi.
0: Stiamo tornando perché la tecnologia ha superato delle soglie che vanno ad impattare proprio sulla fluidità di utilizzo, quindi bisogna tornare all'antichità, bisogna tornare indietro.
1: Stiamo tornando agli anni 90.
0: E fra poco tutti con il fazzoletto di cotone nelle tasche.
1: Bravo.

0: Così Cos'ha Radio Show, è arrivato il momento del GV, il
1: sì.
0: nostro momento good vibes, le vibrazioni positive, che questa volta ci presenta il grande Alberto Angela.
1: Grande, quindi lasciamo da parte i brain rot di inizio di puntata, gli auricolari senza filo. E ascoltiamo cosa ha da dirci il nostro grandissimo Alberto Angela, che io stimo tantissimo, una persona che
0: poi,
1: io proprio adoro. Quando
0: anch'io.
1: Parla ti incanti.
0: Bravo,
1: stai lì le ore a ascoltare.
0: Volevo dire che qualsiasi cosa dice, come la dice lui, va sempre bene.
1: È l'unico uomo al mondo che non ha bisogno di una lezione di public speaking, secondo me.
0: Esatto.
2: Ci sarà un momento nella vostra vita in cui vi direte: this is it, è finita. E sarà così se voi vi lasciate andare. Ne uscirete solo se risolverete un problema alla volta, non tutto, un passo alla volta. Prima uno, poi l'altro, poi l'altro. Lui diceva: l'universo non collabora. Noi diremo: la vita non collabora. Un passo, una piccola conquista, un altro, e poi se ne avrai fatte in un numero sufficiente, ce la farai. Ma non hai altra scelta. Quindi il mio augurio è quello di non mollare. Cesare non ha mollato e ha creato quello che avete visto. Tutti quelli che non hanno mai mollato nel campo della ricerca, dello sport, guardate quanti esempi ci sono. La vita non è facile, non sto dicendo che sia una cosa, però non abbiamo alternative, non ti puoi fermare, non ti puoi dire mi arrendo. Poi cosa succede quando ti arrendi? Sei un relitto che galleggia alla mercé delle onde. No, combatti.
0: E il nostro amico Alberto Angela cosa ci dice? Ci dice come diciamo sempre noi, perché
1: sì.
0: su questa cosa noi
1: puntiamo. Siamo dei martelli
0: pneumatici, che non bisogna mollare mai. Nella vita non bisogna mollare mai. Qualsiasi cosa succeda, Può anche tentare di affossarci. Possiamo perdere lo stimolo per andare avanti. Può succederci di tutto, ma non dobbiamo mollare il colpo.
1: Assolutamente no. E tra l'altro lui lo dice all'inglese: this is it, la fine. Non c'è altro. E invece come spiega nella clip che abbiamo ascoltato, con piccoli passi si può risalire la china e arrivare a raggiungere gli obiettivi che ci si è prefissati. Tra l'altro, per lui, insomma, aver perso un papà come Piero Angela, insomma, non sarà stato facile riprendersi da questa cosa.
0: Lo aveva detto, tra l'altro, anche in un'intervista, perché loro erano molto amici e lui aveva suo papà come persona di
1: riferimento.
0: Di riferimento.
1: Assolutamente sì.
0: Ma una cosa particolarissima,
1: vai.
0: Quello che lui dice in realtà è una teoria psicologica molto conosciuta. Quando si hanno tanti problemi non si possono risolvere tutti insieme. Prendete un foglio, scriveteli tutti, poi partite dal primo e risolvetene uno alla volta.
1: Uno alla volta, piccoli passi.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza. Quando...

0: Poesia Cosa Radio Show, ed è arrivato il momento che tutti aspettiamo, quello dell'astro sex di Stella. Quindi i due segni più hot per questa settimana, prego astrologa Stella.
1: Bilancia, oggi parliamo di me. E allora lo faccio al femminile,
0: ecco,
1: visto che
0: giusto,
1: parliamo di
0: giusto,
1: me.
0: Giusto, giusto, ci sta.
1: Questo mese cambia il tipo di uomo che attiri. Non è quello che ti corteggia con calma e che costruisce nel tempo, è uno che arriva, ti guarda e decide. Ti scrive diretto, propone subito e a volte accelera. All'inizio ti destabilizza un po' perché rompe il tuo equilibrio, ma poi ti coinvolge proprio per questo. La passione cresce quando smetti di voler gestire tutto.
0: Ecco.
1: Il mio consiglio sexy è la sfida proibita.
0: Oh, sentiamo.
1: Scrivete
0: sentiamo.
1: Su dei foglietti fantasie, luoghi della casa, azioni sexy, limiti da superare e una parola d'ordine.
0: Oh, per interrompere il gioco.
1: Esatto.
0: La parola d'ordine è quando si pensa di andare oltre la linea rossa.
1: Esatto. Okay. Per esempio, pizza margherita.
0: È una bella parola d'ordine. Pizza
1: pizza margherita è la nostra parola d'ordine. E allora, cosa succede? Lo mettete in 4 contenitori separati,
0: sì.
1: E poi pescate da ogni contenitore per mischiare un po' le carte.
0: Vai.
1: Sagittario, l'inizio del mese ti rallenta, ti fa rimandare e ti fa entrare nella situazione di non convinzione. La persona che hai davanti può percepirti un po' distratto e poco presente. Poi però, da metà mese in avanti, cambia completamente. Torni veloce, diretto, fisico e soprattutto carnale.
0: Oh.
1: Non vuoi più restare fermo. L'eros nasce fuori dalla routine, in una serata improvvisa. E allora il mio consiglio sexy è un gioco di ruolo. Per esempio... degli sconosciuti al bar.
0: Oh, bellissimo, che si conoscono tipo per la prima volta.
1: Esatto,
0: mi
1: al
0: piace.
1: Bar. Poi... ti fermi al bancone, bevi qualcosa, ti presenti.
0: Poi magari si ballano un lento, giusto?
1: Bravo,
0: un lento
1: come
0: quello che sta già entrando.
1: Esatto, esattamente.
0: Michael Bublé, feeling good.

0: Così è cos'ha Radio Show. Ci siamo ascoltati Michael Bublé con Feeling Good, che
1: Feeling Good
0: mi ricorda una cosa. Voi non lo sapete, non eravamo ancora in onda su queste emittenti, ma il nostro primissimo programma, quando ancora non sapevamo fare radio, tuttora non sappiamo fare radio, ma ci volete bene lo stesso, il nostro primissimo programma si chiamava Feeling Good.
1: Feeling Good,
0: sentirsi bene.
1: Insomma. E c'era la sigla cantata a pezzi da Bublé.
0: È vero, sì.
1: È vero, che bello, che bei ricordi. Questa cosa proprio si parla di anni e anni e anni or sono. Sì. Che bello.
0: Allora,
1: che bello.
0: Ragazzi, siamo nello spazio, ovviamente, lo spazio quello un po' hot, quello un po' caliente. E oggi abbiamo trovato un rapporto ufficialissimo del Censis che è intitolato Il piacere degli italiani, come cambiano i costumi sessuali.
1: Esatto.
0: Ecco, rispetto a 25 anni fa.
1: Esatto. E allora, cosa succede rispetto a 25 anni fa? Che per esempio gli italiani amano di più, cioè un aumento delle esperienze sessuali non convenzionali.
0: Oh, ecco, spieghiamo cosa
1: vuol dire non convenzionale.
0: Tipo, come diceva il famosissimo Renato Zero, il triangolo, no?
1: Esatto, quello
0: non
1: l'avevo
0: considerato. Quindi, insomma, triangoli, rapporti a tre, piuttosto che frequentare locali tipo night, privé,
1: esatto,
0: scambisti,
1: insomma, tutte queste
0: parcheggi,
1: cose qua. Parcheggi, quelli con le luci, come ne parlavamo
0: con i codici abbaglianti.
1: E quindi praticamente risulta appunto che gli italiani amano di più, per esempio, uno dei rapporti non convenzionali più amati dagli italiani,
0: sì,
1: è proprio il rapporto a tre.
0: Ecco.
1: Quello che ti permette di avere, per esempio, due donne oppure due uomini.
0: Esattamente, sì. E si è alzata anche la percentuale di consensualità. Cioè, quando uno di solito la coppia, uno dei due chiede al partner: ma ti andrebbe di... Se la risposta sì è aumentata del 66% rispetto a 25 anni fa. Quindi,
1: caspita, insomma, è tantissimo.
0: Ma il rapporto del Censis sottolinea anche una cosa, che è vero, siamo tutti un po' più pronti a sperimentare cose diverse dal solito, ma alla fine torniamo sempre all'ovile.
1: Cioè?
0: Ok, abbiamo sperimentato, ma
1: cioè,
0: ritorniamo nella
1: relazione... Mi è piaciuto, però preferisco
0: la relazione classica
1: normale.
0: Hai visto?
1: Ma sì, ma perché secondo me alla fine tutto quello che non è convenzionale non può rimanere lì, cioè nel senso...
0: No, giustamente, deve essere un exploit.
1: Deve essere un exploit, no? Come una cena importante.
0: Io non ce la farei, ve lo dico, a tutti in tutta Italia, chi ci sta ascoltando, io non riuscirei mai a fare una cosa
1: così.
0: No,
1: perché
0: sono abbastanza geloso possessivo, posso dirlo?
1: Ho capito, sei geloso possessivo e quindi giustamente, ma neanche io, perché io dico
0: allora.
1: Ti dico una cosa, che forse quando ero più giovane ero anche molto più aperta a certe cose, no? Adesso invece, oggi, in questo momento storico della mia vita, no,
0: sono
1: gelosissima.
0: Noi siamo del partito vota no.
1: Sì, sono gelosissima.
0: Renato Zero, giusto appunto.
1: Io
0: colgo l'occasione anche per salutare mia mamma, una grandissima sorcina, Renato
1: Ciao,
0: Zero.
1: Ciao mamma di Teo.
0: Con il triangolo, ma il remix di Paolo Galeazzi.

0: E anche oggi Così e Cos'ha Radio Show è giunto alla fine di questa puntata. Ci siamo fatti un giro in queste nuove tendenze che sono il brain rot, l'Italian brain rot. Abbiamo parlato degli auricolari che stanno scomparendo, le Bluetooth, e poi ci siamo fatti un viaggio nel piacere degli italiani.
1: Esatto. E guarda, ci avete dato un'idea fantastica, che è stata quella di prendere tutti i vostri personaggi del brain rot che avete inventato e farci un comedy.
0: Ci faremo un comedy solamente dei
1: vostri personaggi. Ce lo prepariamo con tutti i vostri personaggi.
0: Allora ragazzi, siamo veramente giunti al termine. Da parte mia un super saluto e un grande abbraccio.
1: Da parte mia un bacio e ci sentiamo settimana prossima.
0: Ciao.
2: Così è Cos'ha Radio Show, sempre qui con te.
3: State ascoltando Radio Studio Potenza.
4: Benvenuti amici, io sono Daisy Claire, siete sulle Verità Nascoste. Qui con me in studio c'è la mia collega Eleonora Cassandra Espago. Stasera vi proponiamo uno speciale intervista alla grandissima Rosanna Fratello. Buon ascolto.
5: Benvenuti radioascoltatori, benvenuti. Allora, un'artista meravigliosa. Avete presente quelle artiste che fermano il tempo e fermano anche, diciamo, la melodia italiana, perché ha continuato da quando è nata artisticamente a portarla tuttora. Benvenuta Rosanna Fratello.
4: Benvenuta.
6: Ciao, ciao ragazze, ciao Eleonora, ciao. Guarda, io sono felicissima di parlare con due ragazze straordinarie.
4: Figurati noi, che emozione, noi siamo emozionatissime.
6: Come il fuoco d'artificio, no? Sai quando...
4: Che bello.
5: Quando si parla di Rosanna Fratello non si sa mai da che parte iniziare, perché sono tantissimi anni, una lunga carriera, e molto amata dagli italiani, che ha portato proprio la musica melodica italiana, e tuttora anche con il brano poi che ascolteremo, Tremenda. Allora, Rosanna, nata a San Severo, la bellissima Puglia, perché San Severo, io sono stata, un paese meraviglioso.
4: Bellissimo.
5: Però lei arriva presto qui al nord, mi sembra, dalle parti di Milano e Cinisello, ecco. Quante voglio fare a Rosanna Fratello? Era il suo sogno il mondo artistico, musicale, oppure c'era altro?
6: Ma no, non c'era altro, talmente piccola. Io sono nata cantando, credo, però sono stata anche molto supportata da mio fratello, che non ho più, Giovanni, il quale amava ballare, per cui andava sempre nelle discoteche, all'epoca si chiamavano balere, no?
4: Le balere.
6: per cui mi portava spesso con lui, e appena io vedevo il microfono volevo salire sul palco, per cui per me, io sono nata cantando, dico sempre.
5: Adesso comunque Giovanni, credo che il nipotino abbia preso il nome da lui, vero?
6: E Giovanni, mio nipotino, che ha 13 anni, Alessandro ne ha 15.
5: Mamma mia,
6: due meraviglie. Alessandro ha già scritto un libro, favoloso. Ama la storia, insomma.
5: Esatto, perché anche Rosanna Fratello è riuscita

0: prendere io a scuola il bambino, la bambina, piuttosto che ti preparo io il pranzo, la cena. Insomma, siamo state molto aiutate, almeno io penso che la mia generazione abbia avuto davvero una fortuna di avere genitori che seguivano, che amavano la famiglia, che volevano in qualche modo essere anche presenti, diciamo, proprio per dare una mano, no? E chi non ha approfittato, io sono stata la prima, devo dire.
1: Un grande aiuto,
2: però,
1: un grande aiuto.
2: Supportata artisticamente, perché c'era un'epoca dove il mondo dello spettacolo era visto un po' strano, Rosanna.
0: Certo, assolutamente. Mio padre si fidava di mio fratello, perché eravamo cinque figli, tre femmine e due maschi. Il grande, appunto, Giovanni, piaceva ballare, alle mie sorelle piaceva ballare, per cui lui era una figura di fiducia di mio padre, no? Perché il papà all'epoca si raccomandavano alla, diciamo, al figlio più grande, no? Alla famiglia. Insomma, nel nostro caso era ottima la cosa, perché lui era maschio, insomma, aveva qualche cosa in più, forse. Però devo essere onesta, mio padre ci teneva tantissimo anche per le femmine, anzi, assolutamente sì. Quando nascevano femmine, mi diceva mia madre, era felicissimo.
1: Che bello, una mentalità così, non è da tutti, poi in quell'epoca. Bello.
0: No, era bello. Era molto molto aperto, si riusciva a parlare, insomma, era bello questo rapporto ed è andato avanti sempre meravigliosamente.
2: Rosanna, che rapporto hai con il passato? Nel senso, porti dentro tanti ricordi con, diciamo, andando avanti, oppure hai dentro un po' di sofferenze? Perché se la vita è proprio strana,
0: La vita è strana, le cose belle, cerchiamo di viverle al momento. E le cose, diciamo, che hanno dato anche dispiaceri, perché mio fratello per esempio non c'è più da tanto tempo, per cui si va avanti, no? Si cerca la forza attraverso la famiglia che continua, i figli che nascono, no? Cioè nel mio caso a mia figlia che poi ovviamente ha messo al mondo altri due bambini. Insomma, la vita continua, purtroppo, no? Cioè quel dolore ce l'hai sempre, no? C'è sempre nel tuo cuore, però devi anche vivere, devi anche andare avanti, no? E questo, il supporto di tutto è il fatto di avere una famiglia, no? Cioè di avere una costruzione, nonostante io fossi sempre impegnata col mio lavoro, ero sempre fuori, all'epoca si usava molto lavorare, diciamo, in piazza, no? Io ho fatto tante serate, diciamo.
2: Era bello, però era più bello prima, Rosanna, non sei d'accordo?
0: Sono d'accordissimo, perché era tutto tangibile, tu toccavi con mano la gente. Io mi ricordo anche, per esempio, quando partecipavo al Cantagiro, si viaggiava in macchina e si attraversavano tutti i paesi, la gente che ti aspettava, diciamo, lungo la strada dove tu passavi in macchina. E mi ricordo una cosa veramente straordinaria: quando si passava la gente, diciamo, che si avvicinava talmente tanto che voleva che tu la toccassi, no, con mano. E allora ha detto alla figlia: toccala, è vera, non è finta. Cioè, guarda, uno stupore, una cosa così, perché la gente non immaginava, no, che un giorno avrebbe magari toccato la mano di una cantante, di una che stava in quel momento nascendo artisticamente. Per cui, voglio dire, era tutto più tangibile, cioè
1: più vero.
0: Eravamo tutte anche più semplici, non eravamo come dire con la testa montata. Cioè io ero molto semplice, una persona. Poi fra l'altro, in quel Cantagiro, che credo fosse 70, mi pare, io ero stata ospite di Celentano, perché lui viaggiava in treno, e allora ero amica dello stesso fotografo, no, di Celentano, e dice: guarda, vieni, ti faccio conoscere Adriano. Siamo saliti su questo treno, lui simpaticissimo: sì, vieni Rosanna. E lì abbiamo mangiato, abbiamo fatto delle cose stupende. Cioè veramente un passato da, a me sembra un film, no? Cioè io lo racconto, mi rivedo.
1: Ecco, appunto, cui... Rosanna, a proposito di film, cinema, bellissimo, tu nel 71 vinci un Nastro d'Argento come miglior attrice in Sacco e Vanzetti, quindi tu comunque sei anche attrice, cioè la tua lunghissima carriera spazia anche in quello. Meraviglioso, che ricordi hai di quel periodo, del set, del girare?

0: bellissimi, cioè il fatto di aver conosciuto Giuliano Montaldo, che proprio quando ha pensato al personaggio femminile, no? Perché ho interpretato Rosa Sacco, la moglie di Sacco, Nicola Sacco, e niente, lui mi aveva vista canzonissima, mi aveva vista in uno show che io avevo fatto con Gaber e Ombretta Colli, Gino Granieri.
1: Mamma mia, che meraviglia.
0: Puntate sabato sera, insomma.
2: E noi qui era. Che bello. Che tempi.
0: Ma sapete tutto.
2: Siamo informati.
0: Siamo informati. Se non mi ricordo qualcosa lo chiedo a voi. In poche parole, è venuto a Milano, mi ha fatto un provino che un provino molto semplice. Entrando nell'ufficio del mio manager, mi dice: allora io adesso entro con la cinepresa uh-huh. e sì, con la cinepresa, e niente, ti vengo incontro e dico: ma devo dire qualcosa? No, non devi dire niente. Entra, e io ero seduta, diciamo, alla scrivania, entra lì, viene molto vicino con la cinepresa e mi dice: sei Rosa Sacco. E dico: ma come, non ho fatto niente? E non devi fare niente, me lo farai quando sarà il momento. Però lui, per lui il mio volto era intelligente, era insomma cinematografico, ecco, mettiamola così, no? Come quando si dice a televisione: vieni fuori dallo schermo, no?
2: Esatto.
0: Ed è stato così.
2: Cioè, ma perché Rosanna non è solo una donna talentuosa, bella, perché non conta solo la bellezza, ha proprio sex appeal, ha proprio carisma, lo emana, lo ha sempre fatto, quindi certo, lui ti ha detto in quel momento: non ti preoccupare, quando poi dovrai lo sarai. Meraviglia.
0: Per cui dentro di lui ero. Ma sai cosa? Soprattutto Rosanna non è una santa, è questo che bisogna
2: dire.
0: Ma non lo sono. Allora, oggi come oggi direi che sono una santa, perché sinceramente tante cose avrei potuto, magari, non so, battere il pugno sul tavolo, non l'ho fatto. Però io sono felice di quello che ho fatto, di quello che questo mondo artistico mi ha dato e continua a darmi. Oggi come oggi, però, sto un attimo ragionando in questo modo. La santa, ho detto: santa, adesso vai un po' in vacanza. Perché io voglio vivere una vita, diciamo, più, ecco, tremenda. Tremenda cosa significa? Una donna che ha un'esperienza, che si vuole mettere in gioco, una donna che ha una possibilità vocale, mettiamola così, no? Perché se andiamo ad analizzare tutte le voci femminili che noi abbiamo nel nostro panorama, ce ne sono tantissime straordinarie, no? Da Zanilla, Marcella, che ne so, tante. La mia voce è molto attuale rispetto magari a delle voci che sono classiche, non
2: è molto
0: so come
2: moderna,
0: dire.
2: È molto moderna, vero.
0: Questa cosa. E allora l'autore di questo brano di Tremenda, che è un ragazzo di 25 anni, mm-hmm. Edoardo
2: Cuomo, bravissimo.
0: Mi ha chiamata per Mag Monti, no? Perché secondo lui ho questa voce sensuale, e che siccome lui scrive musica, testi, è un ragazzo molto preparato, è anche un professore dell'arte, cioè mm-hmm. è uno che insegna, cioè un ragazzo molto molto completo. Insieme al nostro DJ Marco Ferracini, uh-huh. che è poi il DJ di Malgioglio, perché fa Cristiano tutti gli arrangiamenti, li fa lui.
2: Che mito, no? Cristiano Malgioglio, che mito anche lui, mamma mia, ragazzi.
0: Tu lo sai che ho lavorato con lui.
2: È certo che lo so che ci sono state varie collaborazioni. Fantastico.
0: Fantastico, vero? Allora, tornando a questi due ragazzi, abbiamo formato un trio straordinario, secondo me, no? La mia voce, il loro talento, Marco negli arrangiamenti e tutto quello che fa, perché è veramente grande Marco Ferracini. Edoardo, che è la persona che crea il brano, no? Mm-hmm. Perché lo immagina, gli mette il testo, pensa a quello che potrei dire, a quello che non dovrei dire, insomma tutte queste cose. Diciamo che abbiamo formato un trio eccezionale, secondo me. Certo. E stiamo già lavorando per il prossimo, però parliamo adesso di Tremenda. Tremenda sì. è, è voler dire alla santa: stai un attimo tranquilla perché adesso arrivo io con tutta la mia esperienza e cerco di farmi strada ancora una volta, cioè di rivivere la seconda
2: giovinezza. Di tornare. D'altronde la vita è fatta a periodi, quindi è naturale, no, che sia così. Bellissime signore, se voi siete d'accordo, adesso questa tremenda, questo cocktail bellissimo di dance e con la grande voce di Rosanna Fratello, adesso noi ce l'andiamo ad ascoltare. Poi torniamo dopo per altre curiosità, per altre cose che ci dirà Rosanna.

0: ascoltato Tremenda, allora sì. Edoardo Cuomo e questo trio con il DJ Rosanna Fratello. Allora, la prima volta che hai ascoltato questo brano, Rosanna, cosa hai pensato?
1: Sì, ho pensato anche perché diciamo subito che la Santa in qualche modo, qualche volta ha un po', come dire, non dico che ha... che ha stancato, perché la Santa non stancherà mai, perché secondo me è un brano iconico dove tutti citano questa frase, tutti parlano ecco, per cui è un brano che andrà sempre avanti, però c'era bisogno di uno scossone, no? Perché i tempi cambiano, perché i ragazzi non mi conoscono, vogliono capire chi sei, e vanno a guardare, vanno a sentire la Santa, vanno a sentire tutto quello prima, però vogliono andare avanti, e secondo me con un brano dance, un brano così diciamo che arriva di prepotenza in qualche modo, no? Perché è un brano ballabile, un brano che si fa ascoltare, Tremenda è un brano in questo caso di rottura per un certo verso, no? Cioè uno schema e ne apre un altro, no? In qualche modo, pur essendo sempre io la diciamo la protagonista della causa, no?
2: Esatto.
1: Per cui mi fa piacere, mi coinvolge, mi vuole far mettere in gioco questa cosa, no? Cioè mi piace, e arrivare ai giovani è straordinario, anche perché io amo tantissimo i giovani, dico sempre loro che devono insistere anche quando rimangono delusi, perché comunque la vita è questa, lo dicevamo anche prima, no? Certo. Ci sono le cose belle, le cose brutte, devi sempre cercare di affrontarle. Per cui io dico, sono arrivata ad un punto di esperienza, di volersi mettere in gioco. Io mi voglio mettere in gioco.
2: E fai benissimo. E fai benissimo.
1: Perché altrimenti cosa fai? Fai la pensionata? No,
2: No, cioè, per l'amor di Dio, no? Ma quando mai?
1: No, voglio dire, fai la pensionata.
0: Però Rosanna ha detto una cosa, voglio arrivare ai giovani, ma sai che i giovani ti conoscono? Perché i loro genitori ascoltavano la tua musica, i nonni, hai capito? Ti conosco, per cui portare questo brano così poi fresco, attuale, e poi c'è da dire che, posso dirlo anche pubblicamente, come fai a mantenerti sempre così bella?
1: Ma figurati, bella no, perché non mi guardo più allo specchio, dico girati dall'altra
2: parte. Sei bellissima, no, ma sei bellissima. Scherzando.
1: Dico solo che è una cosa banale quella che sto dicendo, ci vuole la salute prima, la vecchiaia, se arriva vuol dire che siamo fortunate, vuol dire che siamo ancora qui e che comunque possiamo andare avanti benissimo, cioè la cosa importante è la salute, dopo tutto il resto ci segue, arriva tranquillamente. Comunque i giovani sono molto importanti, è vero, i nostri genitori, comunque i miei, insomma, perché io sono molto più grande di voi, per cui voglio dire, hanno sempre fatto ascoltare una musica diciamo che ci appartiene, no? Perché in fondo la musica italiana ha girato il mondo, cioè siamo famosi, quella napoletana, no? Certo. Che a me peraltro piace tantissimo, e mi piacerebbe interpretare un brano napoletano un po' dance, guarda, ci sto pensando.
2: Che mentre bello,
0: sarebbe fantastico,
2: che bello. Bellissimo. Che sarebbe, secondo me hai tutte le carte in regola per poterlo fare, perché tu comunque sei molto sensuale,
1: yes.
2: E comunque la tua voce è di conseguenza molto sensuale, molto umana, si presta comunque alla lirica, io dico lirica napoletana perché a me poi sembrano tutte canzoni di un lirismo incredibile, sì. Anche l'ultima che ha vinto l'hanno molto contestata, a me dell'onore piace tanto, quindi Salci piace tanto, quindi è il nostro cuore italiano.
0: Ecco, potresti chiamare Sal da Vinci, Rosanna.
2: Sì.
1: Lo chiamo e gli dico, cosa facciamo? Scrivi un bel pezzo.
2: Ma secondo me lui lo sa, secondo me lui accetta, lui secondo me accetta.
0: Secondo me
1: sarebbe bello fare, guarda, proprio l'idea, guarda, se dovessi farlo mi chiamo e sarete le prime a saperlo.
2: Ma magari, guarda che bello.
0: Anche perché ti vedo benissimo, perché rappresentano anche comunque la terra italiana, quella terra che l'Italia va bene, però posso dire che la parte del meridione è la parte un po' più centrale che si ricorda dell'italiano nel mondo, ecco, senza togliere gli altri,
1: Pensa che io sono andata in Giappone la prima volta negli anni 70 proprio per il festival del Giappone, c'era un festival straordinario. Appena scendo dall'aeroporto vado in centro e mentre camminavo un napoletano: oh, Rosanna Varela, che facca? Straordinario, dico, ma tu sei qui, ho detto. Dico,
2: sì, perché noi siamo ovunque, cioè siamo ovunque comunque. Poi il napoletano veramente ha colonizzato il mondo.
0: Ma trovare un napoletano che dice questo.
1: Mio papà era scusa, ti ho interrotto.
2: Prego. Dimmi.
1: No, dicevo, mio padre, pugliese, appunto, aveva una bella voce, gli piaceva sempre cantare le canzoni napoletane. Era così innamorato che era veramente straordinario. Dici da Gilla, sta compagna vostra, gaggio. Suona fantasia.
2: Mamma mia, Eleonora, che regalo! Che regalo che ci sta facendo Rosanna.
1: Mio padre era fantastico proprio con il napoletano, era una roba pazzesca. E Edoardo è napoletano, ragazzi. Edoardo Cuomo è napoletano.
0: Infatti, perché il cognome è napoletano, eh?
1: Sì. Ma la cosa straordinaria, ci rendi conto, da 25 anni questo ragazzo ha pensato a me. Cioè io a volte ci rimango strana, no? Cioè dico, ma com'è possibile? Cioè lui ha mirato proprio il timbro di voce mia, il personaggio, eccetera, e mi ha fatto arrivare questo brano.
2: Ma
1: no?
2: Perché
1: cioè,
2: Rosanna si ricerca, molti giovani, non tutti, ma molti giovani, non avendo tanti appigli in questo momento, ricercano proprio l'eccellenza. E quindi secondo me è abbastanza normale che lui, da ragazzo intelligente, abbia pensato a te. E certo,
0: perché ha scritto una canzone proprio che è un abito che avesse proprio Rosanna Fratello, nella tua oggi.
1: Allora, però dobbiamo dire un'altra cosa. Io amo molto l'omosessualità, cioè io amo molto il mondo LGBT, cioè proprio sono veramente le persone più amabili, sono veramente persone meravigliose. Io il 21 sarò a Milano in questo locale straordinario per fare una serata con loro. Ne ho fatta una adesso a Roma perché abbiamo girato il video di Tremenda, l'abbiamo girato al Mucca Assassina, che si è portato a casa. Il Mucca Assassina di solito è al chiuso ed è a Roma, no? Però state si spostano all'aperto ed è un posto straordinario, era strapieno. Sapete che appena sono salita sul palco, questi hanno cominciato a cantare Tremenda. Cioè, è diventato anche un brano gay, ecco, diciamola questa cosa. È diventato un brano, cioè, amato, amatissimo, capito? E questo è molto
2: ma
1: bello.
2: Ma loro poi
1: cioè,
2: è un mondo. Sì, ma il loro è un mondo estremamente variopinto. Festaiolo, e quindi brava, è una cosa meravigliosa secondo me.
1: Assolutamente sì, io li amo davvero tantissimo perché sono veramente, hanno qualcosa di speciale per
2: me. Anche la sofferenza comunque di vivere, no, questa situazione che purtroppo da noi qui è un po' così.
1: Già tanto abbiamo fatto, c'è ancora tanto da fare, però insomma. E poi insomma, diciamola tutta con il fatto che io sono stata prodotta da Cristiano Valgioglio per 10-12 anni, cioè una notizia, al 99% riuscirà Schiaffo,
2: dai.
1: Ma ha fatto bene. Sì. E se esce Schiaffo siete le prime che dovete venire però da qualche parte a trovare.
2: A noi ci siamo.
0: Dove, Rosanna?
1: Appena lo saprò sicuramente vi contatterò perché sarà a legge.
0: Comunque non è con i social, ci sa tutto, Rosanna.
1: Certo. Ormai questo è vero, per cui siamo a cavallo, come direbbe mia mamma, siamo a cavallo.
0: Prima di salutare la nostra grandissima ospite, Festival di Sanremo, ci parteciperà ancora, ne hai fatti 7, mi sembra.
1: Io ho già fatto un appello a De Martino, dico insomma, pensaci un po', perché di donne, di italiane manco io, perché manco da un po' di tempo, la Iva l'ha già fatto qualche anno fa, Marcella l'ha fatto più di anni fa, insomma, esatto. Donna manco io, cerca di, adesso se ti mando un pezzo De Martino,
2: ecco, signor De Martino, stiamo facendole un appello, mi raccomando, perché mi sembra opportuno.
1: Deve ascoltarlo, quantomeno lo deve ascoltare, deve chiamarci.
2: Te lo auguriamo di tutto cuore, Rosanna, te lo auguriamo di tutto cuore, sarebbe il minimo, in effetti se te saremo soltanto.
0: A Rosanna, però questo è un po' fuori, però mi ha proprio incuriosito. Il libro di Giovanni di cosa parla?
1: Ma no, sull'arte, sull'arte, lui ama l'arte. Parla degli spazi, parla di Firenze, di insomma parla di arte, non da me. A 15 anni, sì, sta già progettando il secondo.
2: Vabbè. Ma con un sangue di questo tipo, cioè lì è nel sangue.
0: E guardi che porta il nome dello zio, e magari proprio intraprendente come lo zio, artistico come lo zio.
1: No, quello è Giovanni, questo è Alessandro.
0: Giovanni, questo è Alessandro, ecco, che sono due, scusami, neanche, insomma, perché poi lei li chiama bambini, ma mi sembra che hanno 15-13 anni, sì, e per cui tra poco avrai degli uomini, nipoti uomini, mamma mia.
1: Difatti, guardo più allo specchio, ho detto, ma...
0: Ma non allora noi possiamo ascoltare Tremenda.
1: Dai, sì, l'ascoltiamo.
0: Dove possiamo ascoltarla?
1: Ah, dove possiamo ascoltarla? Uh-huh. Allora, come ti ho detto, domenica a Milano, Milano, e poi dopo logicamente in tutti questi locali estivi, sicuramente stanno già programmando, non te lo so dire in questo momento, però avremo, diciamo, delle serate proprio nei locali, certo, all'aperto, ovviamente. Perché diciamo che col caldo almeno un paio di mesi, a Viareggio, adesso non mi ricordo più, a Bari, adesso insomma abbiamo un sacco di situazioni.
0: Da però è bello avere la vita così piena, Rosanna, insomma, avere questi impegni, stanca però riempie la vita, vero?
1: Sì, è bello perché tu dici, no, ma sta succedendo davvero, un po' il discorso che facevamo prima, no? A volte gli artisti ci siamo fermati, eccetera. E poi riprendiamo, tutti diciamo hanno avuto un momento di calo, a volte ti riprendi, però io sono felicissima di quella che è stata la mia carriera, di quello che io sono sempre stata attiva, insomma, in qualsiasi modo, per cui devo essere grata a tutto quello che mi arriva, insomma, se lo sono.
0: Noi siamo grati a te, naturalmente, esatto. Ascoltiamo tutti, mi raccomando, il brano Tremenda, in attesa poi di vedere al Festival di Sanremo, che noi ci teniamo tanto, noi siamo tutti grandi con la radio. Marco, ti mando un abbraccio, poi ti verrò a abbracciare personalmente, te lo auguro veramente con tutto il cuore di poterti esibire su questo palco che meriti tantissimo, e grazie per tutto quello che hai fatto artisticamente per il tuo paese che è l'Italia, e per quello che hai dato alla prima generazione, stai dando anche alla seconda. Grazie Rosanna, fratello.
1: Abbraccio a voi, grazie, tutti i miei complimenti perché siete straordinari, spero davvero di incontrarvi a Sanremo, speriamo.
2: Tu sei straordinaria, Rosanna, tu sei straordinaria. Benissimo. Benissimo.
0: Buona musica.
2: A presto.
1: Ciao ragazzi, ciao, grazie.
2: Adesso andiamo in musica e ascoltiamo la meravigliosa, iconica Sono una donna, non sono una santa. A presto, amici.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Area Rock.
2: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
1: Un programma ideato e condotto
2: da Raffaele Astore.

Ed eccoci qua, anche questa settimana pronti a parlare di musica rock e non solo. Sì, perché come sempre qui ad Area Rock, in compagnia di Raffaele Astore, faremo quelli che sono apposta appunto i nostri viaggi attraverso le tantissime novità che ci hanno sommerso durante questi giorni, i tanti ascolti che abbiamo fatto per comunque regalare poi pienamente quelle che sono le recensioni oppure le news che andate a trovare direttamente sul nostro sito ariarock.it, e quindi poi sono uscite fuori tante novità che chiaramente questa nuova puntata di Area Rock noi vi proponiamo in maniera garbata, si potrebbe dire.

E lo facciamo comunque con entusiasmo, perché comunque quando parliamo di musica rock, quando parliamo di novità, ci piace capire appunto dove questo genere sta andando, dove questo genere porta tutti quanti gli appassionati. E questo è un modo anche per scoprire quelle che sono le tante tante novità, soprattutto per noi che magari una certa età comincia ad avanzare, ma che comunque, appunto, non dimenticando quello che è stato il rock di una volta, non ci meravigliamo poi tanto di dove oggi siamo finiti con tutti quanto questo nuovo modo di intendere la musica rock nella sua, come dire, globalità. E insomma, stiamo facendo un pochino di discorsi filosofici, questo per poter un pochino intrattenere il tempo e nel frattempo andare a sistemare ancora qualche altra cosa tecnica. Ebbene, ebbene, cominciamo a partire, cominciamo a parlare appunto di musica, cominciamo a parlare di quelle che sono le proposte che in questa puntata Raffaele Astore vi farà ascoltare in maniera, come dire, così propositiva, davvero propositiva. Quindi se siete dall'altra parte, state facendo qualsiasi cosa, non distraetevi po' tanto, cercate di puntare un pochino l'orecchio a quelle che sono appunto queste tante novità che vi sto per proporre. E partiamo con quelli che sono gli irlandesissimi di Cork, e vale dire Cardinals, una band a trazione familiare, potremmo dire. È stata fondata da due fratelli, Juan, voce e chitarra, e Finn alla fisarmonica, e vi suona anche il cugino Darragh alla batteria, oltre che Oscar Guidovic alla chitarra e Aaron Harley al basso. Gli unici due del gruppo che di cognome non fanno Manning, e quindi Masquerade è dunque il titolo questo dell'album, un incrocio di generi assai composito, molto rumoroso dal punto di vista chitarristico, melodicamente molto aperto, a volte eccessivamente stratificato, un po' stereotipato nella propria essenza di irlandesi, appunto. Tuttavia, dobbiamo dire la verità, non possiamo assolutamente trascinarli, perché comunque vale la pena andare ad ascoltarli. Cardinals. E noi ci ascoltiamo il pezzo che poi dà il titolo a questo album, che tra l'altro è un esordio che avviene proprio quest'anno, 2026, Masquerade, il pezzo dell'omonimo brano dei Cardinals.

Devo dire la verità che questo esordio ci ha visto davvero entusiasti per quello che è questo disco dei Cardinals Masquerade, una band che è difficile dimenticare, perché comunque vi invito ad andare ad ascoltare tutto l'album e resterete davvero davvero come dire estasiati da quella che è la proposta di questa band irlandese. Come altrettanto da quelle zone arrivano questi Congratulations, un quartetto di Brighton che debuttano con questo Join Hands, che ci consegna una band che ha passato ore a calibrare quello che poi è un tira e molla stilistico tra l'urgenza e la necessità di fare un po' di garage e quella che loro chiamano raffinatezza pop. Questa è My Heart.

bene, dopo i primi due pezzi che ci hanno fatto viaggiare un pochino tra Irlanda e Gran Bretagna, è il momento, come si suol dire, di ritornare in patria con quello che appunto è un nuovo album dei Dama Blu. Infatti da un po' di tempo avevamo annunciato del singolo Emorragia, anticipazione di questo nuovo album della band romana, pubblicato lo scorso 17 aprile, distribuito e promosso da Resisto Distribuzione. Nulla da pretendere, è comunque un insieme di brani che rappresenta la band nel suo insieme. Vale a dire storia di vita vissuta con un filo conduttore unico che richiama le inclinazioni, l'insofferenza verso le giustizie, la determinazione e i risvolti psicologici delle scelte. Questo è quanto scritto da loro. Dama Blu, questo è fatto.

Bene, i Dama Blu con questo rock che si muove appunto un pochino nell'ambito alternative e che comunque ci, ci piace, perché comunque è un pezzo che ha attirato davvero l'anima. Noi adesso ci spostiamo su altre sponde e stiamo parlando di Heart Pies, titolo del nuovo album dei The Clopats, disponibile sotto etichetta Black Candy Produzioni a partire già dal 17 aprile scorso. 35 minuti circa durante i quali il quartetto toscano fa viaggiare l'ascoltatore in territori davvero musicalmente eterogeni, dalla psichedelia al surf, al garage, al punk rock, insomma, bangs in your head. E questo pezzo dei The Clopats and Animax Formidables.

0: siete all'ascolto di Area Rock,
1: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
2: Ebbene, dopo il nuovo album di The Cloparts, da quale ci siamo ascoltati questo Bangs in Your Head, adesso è la volta di un'altra band italianissima. Loro sono milanesi e sono i Pindar, che tornano sulle scene con un nuovo album, il terzo della loro carriera. Tra diverse suggestioni di natura ambient, elettronica, trip hop, insomma Comfort in the Silence, che è il nuovo ritorno di questa band, attraversa e dipinge quello che è il silenzio come forma di resistenza davvero attiva. E quindi da Comfort in the Silence ci andiamo ad ascoltare questo Fade, che oltre a fare un po' rilassare, fa molto, molto viaggiare la mente. Fade, loro sono i Pindar.

grande sound, quello dei Pindar, ragazzi milanesi che hanno saputo proporre questo genere che appunto si muove tra ambient, elettronica contemporanea, un po' di trip hop, ma insomma questo loro nuovo lavoro Comfort in the Silence è un album che comunque è davvero interessante, come altrettanto interessante è quest'altra band, Mr. Lemon. Loro sono di Livorno e debuttano nel panorama discografico con No One Combs My Hair Like the West Wind. Il disco è stato anticipato da quello che è il singolo Restless, brano esplosivo sin da primo ascolto, e poi ditemelo se non ho ragione, Mr. Lemon, questo è Restless.

Questi erano i Mr. Lemon toscanacci, davvero molto interessanti con questo Restless, come sono altrettanto interessanti i Pastel, che stavolta arrivano dalla Puglia. Loro sono di Bari e si definiscono una band stortissima. In 12 anni di attività hanno pubblicato vari split, condiviso palchi con numerose realtà italiane e internazionali, e realizzato nel 2015 il concept album La Chiappa Nuvole. Il loro nuovo lavoro, Lovers Manifesto, conferma la natura fortemente map rock del progetto, che è comunque un buon lavoro ed una band da non perdere di vista. Forza Puglia, Pastel, Lovers Manifesto, e questo è Lucky Kentucky.

Insomma, dopo questo passaggio dei pastel, un pochino potremmo dire appunto questo math rock, adesso è la volta di un'altra band, anche loro italianissimi, romani, che danno corpo alle proprie sensazioni attraverso 7 tracce contenute in All You Can Eat, anzi no, scusate, contenute in Afterglow. E loro sono All You Can Hate. Uno spazio davvero sospeso tra quello che potrebbe essere la luce e l'ombra, che con questo Afterglow si fa molto molto più intenso, con queste 7 tracce che si muovono tra muri sonori all'insegna di un classico shoegaze. Dagli All You Can Hate, noi ci stiamo ascoltando da Afterglow questo Good

All You Can Hate, questa band che davvero lascia davvero molto sospesi con questa discreta riproposta di generi di riferimento che comunque poi alla fine si scontrano con quella che è la costante brevità dei singoli brani, che alla fine comunque piacciono e coinvolgono. Questa era la leggerissima Goodbye, insomma un disco che vi propongo davvero di andare ad ascoltare, come altrettanto un

0: ascolto non dovreste perderlo con questo We Are Not Old Sox, vale a dire l'esordio dell'omonima band Old Sox. Band che appunto esce con questo disco.
1: How are you?
0: Musicalmente un disco che si muove tra influenze britpop, alternative rock, in equilibrio tra quella che è l'immediatezza melodica e la ruvidità. Un disco molto interessante. Old Sox, We Are Not Old Sox, e questo è Bittersweet.

0: Bene, dopo le melodie degli Odd Socks con questo bittersweet, adesso è l'ora della pubblicità.
1: Area Rock è web,
2: è radio, è podcast.
1: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
0: E mentre la sigla della pubblicità continua, noi introduciamo quello che è un EP d'esordio. Sì, lo stiamo parlando di Zweiglo, Unpredictable Blooming, e dobbiamo dire che questo esordio è molto interessante, perché quando sono le donne a prendere l'iniziativa è sempre, dobbiamo dire, un salto esilarante, perché comunque ti portano, anzi ti trascinano senza via di scampo dove vogliono loro. Quando poi sono delle musiciste è ancora meglio, perché hanno sempre qualcosa di più da dire. Certo, non ho tutto oro quel che luccica, ma in questo caso quello di Zweiglo, progetto dietro il quale si c'era l'artista veronese Giulia Cinquetti, già bassista delle acclamate showcase band venete You're Nothing e My Eyes Love, loro possiamo dire che si tocca con i padiglioni auricolari. Se non ci credete, ascoltate, questo è Amniotic, lei è Zweiglo in arte, in realtà Giulia Cinquetti.

Sway Glow Hypnotic, un album davvero d'esordio, interessabile, questo Impracticable Blooming dal quale ci siamo ascoltati, questo Amniotic, comunque questo è già un altro genere che comunque rientra sempre in quelle che sono le nostre scelte settimanali che vi proponiamo. E poi lo sapete che ogni tanto Area Rock Machine è proprio fuori da quelli che sono i suoi logici binari, perché come spesso abbiamo detto la musica non ha né può avere confini. È vero che in genere ci occupiamo di cose che hanno uno stretto legame con il rock, ma quando tra le mani ti capitano ad esempio esordi come questo che ho in questo momento tra le mani, non è possibile non parlarne. E stiamo parlando dell'esordio di Ella Red, un esordio davvero interessante che avviene con questo album It's Not Real, un album molto personale ma che promette comunque milioni di stream, perché è avvicinabile a quelle che sono le grandi del pop. Date voi comunque un giudizio. Questa è Ella Red dall'album It's Not Real. Non ci stiamo ad ascoltare questo Afrodite.

Beh, siamo passati a tutt'altro genere con questa Ella Raid Aphrodite, un misto davvero molto interessante di quel pop che ogni tanto amiamo calare all'interno di quelle che sono le nostre programmazioni, e come ad esempio caliamo questo Kiko e The Blues Refugees, che escono con questo Ghost, un riuscito mix di soul blues classico e moderno molto ben suonato dalla band portoghese. Un lavoro che ci ha sorpreso per quella che è la carica positiva che comunque riesce a dare all'ascoltatore. In tempi come i nostri questa energia è preziosa e chi è capace di infonderla va sicuramente sostenuto. Kiko e The Blues Refugees da Ghosts. L'omonimo pezzo. Un po' di blues non guasta mai.

questo era Kiko The Blues Refugees con questo Ghost, molto richiamo al blues che piace a tanti, soprattutto un mio amico, non vi nomino per questione di pubblicità, ma vabbè, lasciamo stare, noi continuiamo con quello che è il nostro percorso qui ad Area Rock, perché adesso è la volta di un altro esordio solista, stiamo parlando di Brian D'Addario, The Lemon Twigs, che ha pubblicato il proprio album d'esordio solista, Till the Morning. Un album composto da 11 canzoni scritte e registrate in più studi e in più stadi, stati. Uniti dal tema del desiderio spirituale, dell'isolamento, della responsabilità sociale, del karma e della perdita. Insomma, una sorta di country barocco, come la descrive proprio lui, Brian D'Addario, dal quale ci stiamo ascoltando questo Till the Morning.

anche questo è un esordio, quello di Brenda Dario, che ci ha colpito, perché comunque alla fine poi andiamo a toccare tutte quante quelle che sono le energie di una volta, chiamiamole così. Comunque un album, Till the Morning, che volenti o nolenti ha lasciato il segno anche in noi che lo abbiamo ascoltato poi per proporvelo qui di modo di fatto, insomma. E arriviamo ormai verso la chiusura, perché Angels è l'album di esordio, un altro album di esordio del gruppo ligure. Questa volta stiamo parlando di Black Pie, che è uscito invece nello scorso anno 2025 su Black Widow Records, un vero e proprio supergruppo, poiché un po' come è accaduto ad altre band nostrane, i Black Pie nascono dall'incontro di musicisti dalla notevole esperienza. Questo Angels è un'opera di grande qualità, nel quale emerge un suono molto identitario, ma al tempo stesso frutto delle prospettive compositive di ciascuno dei musicisti, attraverso una gamma di sonorità e stili che spazia dall'hard rock al blues, con sfumature funky e jazz. E c'è anche un pizzico di mediterraneità, come dire. Black Pie, Chaos Night, in chiusura di questa puntata di Area Rock, sempre qui in compagnia di Raffaele Astore.

0: Ebbene, con questi Black Pie possiamo dire che siamo arrivati davvero alla chiusura di questa puntata di Area Rock, una puntata che vi ha davvero ha cercato davvero di proporvi tante cose nuove, un piccolo salto nel passato ma appena, e quindi niente, abbiamo cercato di proporvi davvero quanto più possibile quelle che sono le proposte che giungono a noi e che magari leggendo di qua di là ci colpiscono anche attraverso gli ascolti che settimanalmente facciamo per proporvi questa nostra oretta, questi 60 minuti in compagnia di Raffaele Astore per questa puntata di Area Rock, dal quale chiediamo alla regia subito la sigla.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.
0: Ebbene, anche la sigla ormai per questa volta è andata via, e devo dirvi che durante la trasmissione io prendevo un pochino di appunti di qua e di là per cercare di farmi un po' quella che è la scaletta che mi vedrà impegnato poi all'inizio, all'avvio di questa nuova estate, con tante cose da andare a vedere un pochino in giro di qua e di là, ma anche perché sono cose che ne valgono effettivamente la pena. In Puglia c'è davvero tanto, ricordo quelli che sono poi gli appuntamenti dal 16 al 18 giugno del Medimex, con il 20 e 21 giugno, che sono i giorni in cui sono concentrati i grandi concerti, ma c'è tanto altro. Ad esempio ci sarà il ritorno dopo tanti anni dei grandi Lit FIBA in quella di Melpignano, terra della notte della Taranta, insomma c'è davvero tanto da vedere in Puglia, ma non solo in Puglia, perché ci saranno i Foo Fighters a Milano, insomma c'è tanta carne a cuocere. Lo stesso Neil Young, che sembra arrivi anche in Italia, insomma chi più ne ha più ne metta. Per i rocker c'è sempre tanto da fare, tanto da andare a vedere, e quindi noi ci terremo costantemente in movimento, anche perché non so se quest'anno accadrà come lo scorso anno, che non abbiamo assolutamente sospeso le nostre trasmissioni. Vabbè, staremo a vedere un po' quello che accade. Bene, anche per questa puntata è davvero tutto. Ciao a tutti da Raffaele Astore, e come sempre, se il rock non arriva ve lo portiamo noi. Ciao, con Area Rock.

0: Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Forte abbraccio da Alberto Prisco, stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave. Dopo gli speciali delle scorse settimane dedicati alle cover o ai pezzi classici del passato, in questo nuovo episodio torneremo alle novità discografiche e sono veramente tante quelle in scaletta. Siamo già partiti in sottofondo con un brano di un cantautore classe 1997, arriva dal Vermont. Il suo ultimo lavoro si intitola The Great Divide, che contiene questo pezzo che è un ottimo singolo dal titolo Doors. Lui si chiama Noah Kahan. Buon ascolto con Rock Wave.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Molto bravo questo cantautore, arriva da Stratford nel Vermont, ha pubblicato vari album, l'ultimo si intitola The Great Divide, lui è Noah Kahan, Doors è il titolo di questo pezzo, un singolo molto melodico con dei cori quasi da stadio, per questo cantautore che sicuramente esploreremo meglio nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora vi porto in Svezia per un duo che è nato nel 1995, si chiamano Club 8 e sono Carolina Comstedt e Joa Angergård. Sicuramente sono tra i nomi di riferimento dell'indie pop scandinavo. Ci presentano un nuovo singolo da titolo Travel Back in Time, Club 8.
2: Yes, the symbol of the most ruthless and dangerous.

Rock Wave. Le atmosfere crepuscolari dei Club 8 con Travel Back in Time dalla Svezia, ma ora velocemente dall'Olanda, una band che noi amiamo molto e che si chiama Somnium.

Una band che abbiamo imparato ad amare già da qualche settimana, Dark Before the Dawn, sono Insomnio, dal loro ultimo album dal titolo 24 Hours, un album che contiene tantissime canzoni, tutte di questo livello, tutte gradevolissime. In particolare questa canzone, Buio prima dell'alba, è un invito a ritrovare slancio e prospettiva. Chris Angelis invece è una cantautrice nata a Los Angeles nel 1984 e attiva dal 2010. Il suo ultimo album si intitola Le Sight, il pezzo che ci presenta è Hellos and Goodbyes, Chris Angelis.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Chris Angelis ha pubblicato ad oggi vari EP, vari album, e lei divide la sua attività musicale tra la sua città, Los Angeles, e Nashville. Lesight è il titolo di questo ultimo album, Hellos and Goodbyes, la canzone di quest'oggi. Ci spostiamo ora a Chicago, dove troviamo una formazione che è nata nel 2020, ha un suono secondo me molto europeo, ricorda band come U2, Simple Minds, qualcosa anche degli Smiths, in particolare nella voce del frontman Wesley Parker. Si chiamano Brigitte Calls Me Baby e dall'ultimo album, il secondo in carriera, ci fanno ascoltare Truth Is Stranger, Temptation.

La verità a volte più strana della finzione. Brigitte Calls Me Baby, Truth is Stranger Than Fiction, dal loro secondo album che si intitola Midnight Rendezvous, formazione che si è esibita anche in Italia, al Magnolia, a Milano recentemente. Sicuramente una band che merita di essere vista dal vivo, anche grazie alle performance del frontman Wesley Parker. Classe 1993. Ed ora un brano di Alexis Taylor e Mike Simonetti. Alexis è un cantante polistrumentista che fa parte degli Hot Chip, mentre invece Mike Simonetti è un produttore e DJ newyorkese piuttosto affermato. Quindi è l'unione di due mondi musicali molto diversi che in questo brano si completano. Sicuramente brano che si intitola Perfect Kiss.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Alexis Taylor e Mike Simonetti, questi synth molto morbidi, sicuramente portati dal cantante polistrumentista degli Hot Chip, ovvero Alexis Taylor, e poi Mike Simonetti fa la sua parte, lui è un produttore e DJ molto noto, anche se normalmente porta avanti sonorità disco, house ed elettronica, che si sentiva in sottofondo molto molto leggera e molto molto gradevole. È il momento ora di Sira Kaun, che è una cantautrice e musicista del 1975. Intanto ci ascoltiamo questa canzone che si intitola Say Something, e dopo vi dirò qualcosa di più di questa cantautrice che è tornata alla sua etichetta storica, ovvero sia la Sub Pop, Sira Kaun.

0: Sira Kaun, attiva nella scena di Seattle dalla fine degli anni 90, ha fatto parte anche dei Band of Horses, ha partecipato ad un loro album del 2006. Questa è una canzone un po' malinconica, dal sapore alt country. Sira Kaun.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Io lo so già che gli amanti dei Beatles diranno: ma che versione di Blackbird, grande classico del 1968 tratto dal White Album. Loro sono i Dandy Warhols, hanno ripreso questa canzone, l'hanno fatta propria con questa versione un po' psichedelica, un po' minimale, con delle atmosfere sognanti. Una versione tutto sommato molto intima e molto particolare, che forse ai puristi dei Beatles magari non sarà piaciuta del tutto. Continuiamo con le Wet Leg, che è un duo nato nel 2019 nell'isola di Wight. Fanno parte del progetto Help 2, i cui proventi vanno a favore di War Child per sostenere i bambini colpiti dai conflitti. Il pezzo si intitola Obvious. Wet Leg.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Erano le Wet Leg che partecipano a questo progetto benefico che è l'erede di quello storico del 1995 che era stato ideato e curato da Brian Eno. Allora c'erano i Radiohead, gli Oasis, i Blur, gli Stone Roses, Paul McCartney. In questo capitolo secondo c'è Bad Gibbons, Anna Calvi, i Big Thief, Depeche Mode, Johnny Marr, Damo Albarn che torna dopo la precedente partecipazione con i Blur e ovviamente le Wet Leg con questa Obvious. Ma ora torniamo al rock vero dopo questi due brani un po' sognanti con una formazione in pista dal 1978, band californiana importantissima guidata da Mike Ness, si chiamano Social Distortion.

The Way Things Were da Born to Kill, che è il nuovo album per i Social Distortion, band fondamentale del punk rock americano, come dicevo prima, nati nel 1978, anche se devo dire qua si sono un po' misurati, hanno fatto un brano di rock classico americano molto bello, molto coinvolgente. Nel 1956 invece è nato un certo Nick Salomon, lui è inglese, arriva da Londra. Nel 1986 ha fondato The Bevis From, dal nuovo album questa si intitola Sink Estate.

E qui è partita la sua chitarra. Nick Salomon ha pubblicato ad oggi tanti e tanti album in carriera, una trentina. Il suo nuovo lavoro è fatto di ben 20 tracce, il tutto con la sigla Bevis Front. Questa era Sing Estate. L'album si intitola Horrorful Heights. In sottofondo una nuova band, hanno esordito da poco con un lavoro dal titolo Birding. Si parla moltissimo di loro, sono i Diri. Questo è un pezzo che ha introdotto l'album, si intitola Alma.

0: il dream pop etereo e sognante con queste atmosfere crepuscolari per quanto riguarda i Diri e il pezzo dal titolo Alma, una produzione minimalista che sicuramente esalta la voce intensa e sussurrata della front woman di questa formazione, creando delle atmosfere cinematografiche. Il loro primo disco Burning è uscito ad aprile ed è già un successo, varie copertine per loro. Continuiamo con Mumford & Sons e con la voce di Gracie Abrams. Il pezzo si intitola Badlands.
1: Remember they said I was born wild, I think I live on the outside, never been fixed for the slow high yet.

uno dei brani più belli del nuovo album dei Mumford & Sons, con la partecipazione di Gracie Abrams. Prize Fighter è il titolo del loro nuovo album Badlands, la canzone di quest'oggi per questa formazione londinese nata nel 2007, anche se poi Marcus Mumford è di origini americane, però la base della band è sicuramente l'Inghilterra, anche se poi si sono spostati per un lungo periodo negli States, dove hanno fatto degli album molto più prodotti e molto più arrangiati. Sono tornati un po' alle origini con questo nuovo album molto molto bello, consigliatissimo, album molto lungo con tante canzoni da ascoltare. Lui è inglese, lei invece è dalla Nuova Zelanda, si chiamano Shapes Like People.

Shapes Like People, questo duo formato da Carl, che è originario del Kent, e da Kat, che arriva dalla Nuova Zelanda. Sono attivi dalla metà degli anni 2020. Il nuovo album si intitola Under the Rainbow, che è un mini lavoro che esce per la Sub Jungle, che è un'etichetta che ha come sede Pretoria nel Sudafrica. Find Me There è il titolo di questa canzone, con la voce eterea di Kat che crea delle atmosfere che richiamano sicuramente il dream pop e magari anche qualcosa di shoegaze, e perché no anche qualcosa dei grandi Velvet Underground. Gli stessi ingredienti che troviamo anche nella band che segue, anche loro incidono per la Sub Jungle. Si chiamano Kind Deals ed è un progetto a distanza che ha come base la città di Perth in Australia, ma che annovera musicisti sia australiani ma anche degli Stati Uniti, da Hong Kong, dalla Svizzera. Il pezzo si intitola Making Memories, il lavoro Little Epiphanies. Loro sono i Kind Deals. The party's going.

Questi due signori che avete appena ascoltato si chiamano Paul McCartney e Ringo Starr, ovvero sia i Beatles. Home to Us è un pezzo che fa parte del nuovo album di Paul McCartney, un album che vede varie collaborazioni e questa ovviamente imperdibile con il suo batterista di sempre, con Ringo. Tra l'altro sembra anche proprio una canzone scritta dallo stesso Ringo come genere musicale. Ricorda anche l'ultimo album del grande batterista inglese. Da segnalare ai cori la presenza di Chrissy Hynde, la frontwoman dei Pretenders, e di Charlene Spiteri, cantante degli scozzesi Texas. Ma ora vi porto in Belgio, dove troviamo una formazione che si chiama So Much for Gravity, formazione guidata da Wouter Vlaeminck, con il nuovo singolo dal titolo Snow and Flames.

Snow and Flames dai So Much for Gravity, una formazione che arriva da Mechelen, che si trova in Belgio, guidata da Wouter Vlaeminck. La voce è quella della sorella, che si chiama Verl. Lui in realtà ha messo in stand-by la formazione, sta portando avanti il progetto sempre con lo stesso nome, ma solamente insieme alla sorella. Una formazione che ha pubblicato ad oggi due album, e molto curata la produzione di questa canzone, con un po' di elettronica in sottofondo a fare da base. Continuiamo con Morrissey. Amazona è un brano di Roxy Music che lui riprende nel suo nuovo album.

Amazon da Morrissey con questa sua interpretazione molto teatrale, così come era anche l'originale ovviamente di Roxy Music con il grandissimo Brian Ferry. L'originale era del 1973, contenuto nell'album Stranded. Ora invece è il momento di un duo folk americano, si chiamano Milk Carton Kids. Blue Water.

Joey Ryan, classe 1982, Kenneth Pattengale, classe 1983, le loro voci si intrecciano in un equilibrio perfetto, creando un'atmosfera molto calda per un folk molto minimalista per i Milk Carton Kids. Blue Water è un pezzo contenuto nel loro ultimo album dal titolo Lost Cause Loverful, per un duo nato nel 2011. Continuiamo con un'artista tedesca, si chiama Franzi Brockhoff, in arte semplicemente Brockhoff. Il 5 giugno ha pubblicato il suo primo album dal titolo Easy Pillar, che contiene anche questa canzone dal titolo Front Row. Brockhoff.

Cantautrice tedesca di Hannover, classe 1996, attiva dal 2020. Lei era Brokoff con Front Row, però ora attenzione, un pezzo iconico degli Arctic Monkeys, ovvero I Bet You Look Good on the Dance Floor, brano del 2005, ribattezzato in chiave funky dai Baby Charles, band inglese.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: I bet you look good on the dance floor dai Baby Charles Band di Brighton. La loro versione trasforma il classico degli Arctic Monkeys, band di Sheffield, in un brano funk carico di fiati e con un bellissimo groove. Ma ora attenzione, perché Pictish Trail è il progetto che arriva dalla Scozia di un personaggio che si chiama Johnny Lynch. Questa è Life Slime.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Pictish Trail Life Slime dall'album omonimo, per questo artista scozzese nato nell'isola di Haig, classe 1981, ha fatto un nuovo capitolo della sua musica tra intimità e sperimentazione. Un album che è stato prodotto da Mike Lindsay, figura molto importante dell'indie inglese, ha suonato in vari festival internazionali molto molto importanti. Quello che segue sarà l'ultimo brano in programma per questa puntata di Rock Wave, è di una formazione attiva dal 1998, si chiamano Way Pictures, band guidata dal cantautore e chitarrista David Tattersall, una band molto prolifica che ha pubblicato in questo 2026 un album che si intitola Gained Lost, e noi ci ascoltiamo proprio la title track per chiudere questa puntata di Rock Wave, sperando che tutto vi sia piaciuto. Vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

torna ancora quest'estate insieme a te. Oggi parliamo dell'incubo collettivo più atteso dell'anno, le vacanze estive. Quel magico momento in cui milioni di italiani decidono di partire esattamente nello stesso identico secondo, trasformando l'autostrada in un mega parcheggio a cielo aperto sotto i 40 gradi.

0: Esodo e controesodo, le cronache di un'estate disperata, la puntata di oggi. Analizzeremo i professionisti del barbecue in corsia d'emergenza e i geni dei bagagli millimetrici.
1: Stessa spiaggia, stesso mare.
0: Scaldate il climatizzatore, iniziamo a sudare con un super tormentone. Baby K, voglio ballare con te.

Il primo dramma si consuma di notte nei garage per caricare la macchina, una sfida che farebbe impallidire i campioni di Tetris. I mariti che tentano di far entrare, sfidando le leggi della fisica, tra i sedili le valigie rigide, il passeggino, la borsa frigo, l'ombrellone e la cuccia per il cane. Tutto per una settimana a Rimini. Potremmo chiamarla la fisica quantistica del bagagliaio, ma c'è sempre il problema finale. Quando pensi di aver finito, arriva la moglie, con la pianta di ficus da salvare. Che fai? Non te la porti? La pianta in vacanza?

Avete caricato la macchina? Vi aspetto all'autogrill. Scriveteci dall'autogrill. Eh sì, perché nel viaggio dell'esodo c'è anche lo stress da autogrill.

Ermanno da Bologna ci scrive dall'autogrill: sono bloccato da un'ora, ho fatto 30 minuti di fila per un camogli e non trovo più la macchina perché sono tutte grigie. Ma lo sapevi che l'autogrill non era un punto di ristoro, era un'arena di Hunger Games? Compra una cartolina, un biglietto della lotteria, un vassoio di rustichetti, inizi a camminare sperando che il tuo telecomando apra qualche auto. Siete partiti col bollino nero o col bollino verde?

0: State ascoltando Viaggiando con Saverio Lombardi.
1: E quando la protezione civile dice bollino nero, non partite, l'italiano medio cosa fa? Fantastico, una sfida, partiamo tutti. Alle 6 del mattino tutti lì al casello a guardarsi in cagnesco da un finestrino all'altro, come se stesse per scattare il Gran Premio di Monza.

Beh, esattamente come Pedro, Maracaibo è una traccia immancabile nelle autoradio durante le code in autostrada. Sarà per via di quell'effetto ipnotico del ritornello.

Sgridare Mare Forza 9 o rum e cocaina mentre si è bloccati nel traffico con 38 gradi fuori. Spezza la monotonia del viaggio, trasformando virtualmente la vostra macchina in una pista da ballo.

Maracaibo 1981, Luco Lombo. Questo perché con la macchina voi state andando tutti quanti al vostro paese.

Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese. Torni sempre al tuo paese. Dove si girano tutte le case dei parenti, se no qualcuno si offende.

Bronzatissima. 1963, quello era il tormentone di quell'anno. Mi chiedo come fai. Edoardo Vianello, questa è la versione di Brusco. Restare dove stai. 1963, gli anni del boom economico, tutti in 500, in 600. L'inaugurazione dell'autostrada del sole. Fatto volare e salvar la gente in fila che litiga, la folla si ribella, poi se prendo la palla niente. Poi ci sono quelle che non prendono l'autostrada ma i percorsi alternativi, perché mio cugino ha suggerito la scorciatoia, vero Romina? Il sale tira la pelle, la rende sì. Romina è bloccata in una mulattiera in mezzo alle capre dell'Appennino. La tua dolcezza a mio cugino. Basta, non ti do più retta. Ricorda al marito, lasciate perdere i cugini, accendete il GPS. Per ore al sole senza alzare.

buon viaggio. L'incanto sarà godersi un po' la strada. Non importa la meta, il bollino nero, le ore di coda. L'importante è muoversi con qualcuno, condividere un viaggio. Abbandonare la zona di comfort. Fai le valigie e chiudi casa. Ma con la temperatura giusta in macchina, perché se la mettete a 16 gradi, stile Siberia, qualcuno prende la cervicale.

The Colors, pronto, come va? E poi finalmente si arriva in spiaggia e si cerca parcheggio. C'è poi chi vuole risparmiare quei 15 euro, lo stabilimento costa troppo, e lascia la macchina con le quattro frecce sulla scogliera, vero Pippo? Pippo, attento che la macchina o te la porta via l'alta marea, o il carro attrezzi del comune di Gallipoli. Uomo avvisato, mezzo salvato. Siete su Viaggiando Night and Radio Show con Saverio Lombardi in questo esodo e controesodo estivo radiofonico. Zucchero. Ma Pippo, che cosa fai?

Brano del 1987, rifatto nel 2004 con Tom Jones, quella Pippo Nasty Guy. Un tormentone generazionale.

In auto funziona anche come perfetto sfogo liberatorio contro gli automobilisti che ti tagliano la strada, che sbagliano la rotonda, che non usano le frecce. Quindi Pippo, paga quei 15 euro del parcheggio a Gallipoli. Se no ti tocca tornare in treno, eh.

Penso aver fatto 12 ore di viaggio per arrivare a Gallipoli in macchina, con le famose 3 ore ferme a Rimini e Riccione. E poi la macchina te la porta via il carro attrezzi, Pippo, dai, non si fa. Eh sì, perché dopo il nodo di Bologna, il primo stop, è il nodo di Rimini. Rimini e Riccione, dove le file sono lunghissime, come dicono The Giornalisti e Tommaso Paradiso, tutti a Riccione.

0: Le navi salpano, le spiagge bruciano. Riccione dei giornalisti.
1: Viaggiando con Saverio Lombardi.
0: E poi quando torni al paese, che non te la fai una tarantella?

Un pezzo ipnotico. Passionalità nel testo e la percussione tradizionale. C'è Barretta. Laura dice: dove l'hai trovato? L'ho trovato. Questo brano si lega molto bene alla foto iconica del passaggio in autostrada tra la Basilicata e la Calabria. Un po' come la foto a Roncisvalle del cartello Santiago 790 km. In un tipo zamare, c'è Barretta. Stiamo tornando, ormai l'esodo è il controesodo. Se l'andata è tragica, il ritorno è un film horror.

me mi piace. La malinconia totale di chi ha la sabbia nelle scarpe, la pelle che si spella come una lucertola, il giorno dopo ti aspetta il capo ufficio. I bambini che viaggiano in silenzio piangendo dietro il guidatore.

È iniziato il controesodo, siete tutti fermi e finisce la benzina o la batteria del vostro SUV. Cosa fate? Semplice, non aprite il cofano guardando il motore con aria intelligente, tanto non siete meccanici e non risolverete nulla. Non camminate nella corsia d'emergenza, è pericoloso. Sdraiatevi sul sedile, accendete le quattro frecce, come dice Pippo, prendete la borsa frigo, iniziate a mangiare la parmigiana di melanzane che vostra madre vi ha fatto la mattina. Almeno morirete con lo stomaco pieno prima dell'arrivo del carro attrezzi. Toda gioia, toda bellezza.

In quest'ora di Viaggiando abbiamo trattato esodo e controesodo. Siamo partiti con Abbronzatissima, in coda con il bollino nero per combattere il caldo, cantando Pedro e Maracaibo. Non c'era stanchezza, avevamo Pippo di Zucchero e Maschio di Annalisa a tenerci svegli. Poi un Pronto come va dei Colors, mentre eravamo sotto il sole di Riccione con dei giornalisti.

ma ogni viaggio prevede un ritorno. Il controesodo si accende di nostalgia con le tarantelle di Cece Barretta e la poesia del mio paese, della Bracale. Qualcosa per curare la malinconia del rientro, perché dopo tutto il segreto di ogni estate è godersi il viaggio. Quindi allacciate le cinture, godetevi le vacanze, cercate di non scannarvi per un metro quadrato di spiaggia. Il viaggio continua tutta l'estate, vi ricordo, con il meglio di Viaggiando.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: The Night Life. The Night Life. The Night Life con Dario Biondi.
2: Stiamo per partire con un altro viaggio, musicalmente parlando, attraverso la musica di ogni angolo del pianeta, a sentire le vibrazioni della notte con sola musica selezionata. Stiamo per cominciare un'altra puntata di The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi do il benvenuto. Se volete partecipare a questa trasmissione, fatelo pure inviando le vostre frasi, i vostri aforismi, insomma, raccontateci la vostra notte e noi saremo ben lieti di leggervi durante la trasmissione. Bene, allora allacciamo le cinture di sicurezza perché partiamo con il viaggio, il volo di questa notte.
1: The Night Life.

le guance sul cuscino, le mani sui fianchi e il corpo disteso sul letto, ma il cavallo alato che c'è in me non vuole dormire. Nel buio si accende di lontananza, vuole fare come il vento e partire, scoprire cose grandiose. Gli dico di accucciarsi e appietarsi nella spirale del mio corpo, ma la notte è piena di sentieri e precipizi da esplorare e il sonno è una cosa troppo

0: Io fuggo dagli standard abituali, quelli convenzionali, quelli che fanno dire che sei simpatico, estroverso, spigliato, disinvolto. Io fuggo dalle parole facili, accomodanti, che dicono sì a tutti quanti astrattamente, per non apparire ostile. Non si sa mai. Io fuggo dai rumori inutili, dalle cose futili, dalle esternazioni, dalle competizioni, dalle prepotenze, dalle soverchierie, dalle ricche cene, dai dimagrimenti, dai finti eroi, dai pentimenti. Solo in quei momenti poi tutto abbiura. Io fuggo per coraggio, non certo per paura.
1: The Night Life.
2: Después de las 12 de la noche y a la 1.02 es el momento en que más se acerca. En el caso de Júpiter tiene un núcleo de casi 54.000 grados Fahrenheit, es decir, que haciendo la traducción, déjame hacer una conversión, 30.000 grados centígrados. Júpiter, el núcleo de la atmósfera superior. Las temperaturas oscilan entre 161 grados bajo cero a 200 grados.

Vida Directa.

Beh, ci sono due tipologie di pensieri che possono vorticare nella testa di una persona a quest'ora e anche dopo una nottata insonne. Quelli che si protendono nei progetti o nelle aspettative del futuro e quelli che si perdono nei ricordi del passato. I secondi sono

0: The Night Life.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.